0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth Jazz.
1: Ed eccoci all'appuntamento Smooth Jazz. Apre Rob Dean e la sua Well and Where. Pedro Jeff Ryan.

come dice lo spot di un noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rap Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 4:32:10, quindi siamo qui in diretta questa mattina, 27 maggio, per stare con voi fino alle ore 7. E allora, fino alle ore 7 che faremo? Avremo intanto Marco, credo, poi dovremmo avere anche gli altri amici che si svegliano alle 5:15. E poi avremo le presentazioni dei nostri cantanti che si presentano, dicono cosa fanno, fanno ascoltare i loro nuovi e vecchi brani che sono legati alla loro vita. E a proposito di questo, se avete anche voi un brano conservato da qualche parte, lo volete mandare in formato MP3, lo potete mandare qui a me, io lo sento se si può mandare, ma noi mandiamo tutto perché giustamente l'espressione libera nostra è, quindi mandateci un brano se volete, noi ve lo mandiamo con una breve presentazione e noi lo mandiamo. E naturalmente salutiamo le nuove radio che si sono collegate con noi da qualche giorno: Radio Mare Italia, poi Radio Blinco Blanco, Radio Teramo e poi Radio Teleterme Vigliatore TV. Queste nuove radio che sono con noi e da qualche giorno, facciamo loro un saluto e facciamo loro un applauso, ecco. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio, buongiorno a Marco Antonio, e a questo punto salutiamo le radio con la voce di Angela Ricciardi.
1: Le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione,
2: la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E questo è il primo brano di Ersilia che ci ha mandato il messaggio alle 3:20 la sera di Miracoli. 4:37 2 secondi, intanto che proviamo anche Marco Roma.
1: Con la bocca fa pezzi una canzone, è la sera dei cani che parlano tra di loro.

Tornatore, grande attore regista, Tornatore, tanti auguri, buon compleanno a Giuseppe Tornatore da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, io che vorrei guardarti negli occhi, addormentarti tra le mie braccia, chiamarti amore. Buongiorno da Marco Roma.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Eccoci, eccoci.
1: Allora, lo sai che questa mattina si sono svegliati la coppia più bella d'Italia.
0: Sì,
1: Camminano con Leonora. Voglio giungo,
0: Si è svegliata la coppia più... Siamo la coppia più bella,
1: del mondo. Hanno fatto anche la foto profilo insieme, identica.
0: Sì.
1: Anche la colonna. Na. Questa è per Damiano e Leonora?
0: Sì, sì. Eccola qua, allora, dove? Ma ci sono?
1: Abbiamo suonato la coppia più bella del mondo, Damiano e Leonora, che è scesa giù. Ok, è riscesa. E Giuseppe ha suonato col pianoforte. Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Siete la coppia. Siete.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco, insomma, svegliarsi alle 4:40 di mattina non è da tutti, insomma, diciamo solo Marco Roma e io, insomma, che ci svegliamo ancora prima per essere qui, insomma, alle 3:30.
2: Io pure, è dalle 4:10.
1: Bene. Allora, Damiano, sì. Giuseppe Damiano, quando lui
0: si sveglia così presto,
1: si sveglia così bene in radio con noi,
0: sì.
1: Lui è felicissimo, lo dice a tutti, eh?
0: Ah, ecco, perché poi fa ascoltare le repliche dopo, durante il giorno.
1: Sì, lui fa ascoltare le repliche,
0: scrive su Facebook, andate, ascolterete me che mi hanno dato il buongiorno anche con il brano suonato al pianoforte, insomma, scriverà tutto oggi, allora.
1: Sì, Giuseppe è suonato sul pianoforte, siamo la coppia più bella del mondo, dedicata a Leonora con Damiano. Bellissimi applausi, Damiano, della suonata Giuseppe per te.
0: In diretta, subito. Andiamo con l'applauso.
1: Diretta, guarda, è spettacolare.
0: Vabbè, no,
1: quando... Anzi, vabbè, questa mattina, cioè, si sono degnati di venire.
0: Stamattina?
1: Vediamo. Dico, si sono degnati di alzarsi per noi.
0: Noi ringraziamo, perché giustamente non è da tutti svegliarsi alle 4 di mattina per essere in diretta con noi. E poi per ricordare che oggi siamo ad Anzio.
1: Oggi Anzio, città di Anzio, porto di Anzio, città di Nerone.
0: Ecco, il tempo è bello oggi, sì, caldissimo.
1: Oggi è bello.
0: È caldo.
1: Anche se qua per Roma... Sì. Porta pioggia fine settimana, dice venerdì, penso sabato, giovedì, non ho capito quando.
0: Ma speriamo di no, cioè, speriamo che non ci sia questo caldo intenso, perché ieri qui a Milano abbiamo avuto 36 gradi, anche oggi.
1: No, a Roma ieri era 38 gradi, era assurdo, è stato.
2: Ma qua a Roma fa ancora più caldo.
1: 38 infatti, 38 ieri.
0: Ma la pianura patata è ancora più calda, ragazzi.
1: No, quella del fatto della pianura patata, quella è Damiano, e lui che è uno sciupa femmina. Lui.
0: Sì, e allora, quindi... Oggi...
1: Bene. Cioè, una persona mi ha detto, è fidanzato una settimana.
0: Cosa è successo? Abbiamo perso Marco?
1: No, sto qua.
0: Tu sei... Sì, sei arrivato già sul posto di lavoro tu, Marco, ancora no?
1: No, come? Oggi sto un po' di ritardo, ancora no.
0: Però sai che non si sente per niente la tua macchina in moto, sembra che sei fermo.
1: Pensa, invece sto camminando.
0: Invece si sente proprio perfetto. Bene,
1: Male, perché oggi ho il telefono nuovo comunque.
0: È un telefono nuovo oggi.
1: Sì.
0: Unipone 17, cos'è?
1: Il 17, sì, 17 Pro Max, l'ultimo.
0: Pro Max, quello che vuol dire che sembra un libro praticamente.
1: Sì. È l'ultimo quello grande, perché mi piace il telefono grande.
0: Sì, ma anche per vedere me.
2: C'è una cabina telefonica pure.
0: Sì. c'ho quello un po' più piccolo, ma mi ha fatto disperare per togliere i codici, mettere il viso, perché non mi riconosceva mai il viso. Ho dovuto l'altra
1: volta. A volte lo sai, pure stamattina non ha riconosciuto il viso, devo mettere il codice.
0: Sì, ma
1: per sbloccarlo.
0: Poi per me ogni volta... Infatti ho dovuto togliergli il codice, tanto quando te lo rubano in qualsiasi momento.
1: Oggi bravo.
2: Tanto lo porti, ma tu lo sbloccano.
1: Ma con la diciamo col cellulare c'è un'opzione diciamo braille così, no?
0: C'è l'opzione voice over anche, sì, anche sì, io che conosco il braille riesco a scrivere i messaggi col braille con
1: bello sì, bellissimo.
0: L'avevo formattato all'inizio e mi scriveva senza la R, poi ho dovuto rifarlo di nuovo e qualcuno da Be My Eyes, quell'applicazione che usiamo per non vedenti, che ci date una mano a distanza, siamo riusciti a mettergli il puntino braille, anche se adesso c'è qualche altra defaianza, meno cosa, comunque adesso, altrimenti ogni volta che dovevo mandare il messaggio di Dennis che ci mandava il WhatsApp, dovevo avere tolto il codice, altrimenti non faceva sentire la trasmissione in diretta.
1: Certo.
0: Adesso l'abbiamo un po' sbloccato. Ragazzi, sono le 4:48 e 35 secondi, alle 4:44 facciamo i saluti in genere.
1: Devo fare...
0: Sì. Facciamo i saluti in genere a TM3 Nord, Be My Eyes, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto e anche Dennis. E poi è il momento di fare l'indovinello e ricordare che questa sera saremo alle 20 di sera, con 20 di sera direttamente dalla Thailandia, quando lì è l'una di sera, avremo il nostro amico Emanuele Calmo. Quindi adesso a voi.
1: Hola, grande Emanuele Calmo.
2: Guardo la luna, guardo le stelle.
1: Emanuel senza la I finale, Emanuel
0: Calmo, vabbè.
1: Sì. No, l'ho sentito ieri, abbiamo fatto una prova tecnica, intervista.
0: Ecco,
1: e quindi sì.
0: Quindi questa sera voi iniziate a sintonizzarvi intorno alle 19:50, noi alle 20 di sera in punto entreremo in onda con voi.
1: Entreremo in onda, sì. Noi, io e Giuseppe alle 19:50 già siamo collegati con lui in privato.
0: Sì, noi ci colleghiamo in
1: Facciamo 10 minuti fuori diretta.
0: No, noi facciamo semplicemente 10 minuti fuori diretta per sentire, per fare sì che arrivi al meglio la trasmissione, ecco, con le voci, perché sapete bene che ogni linea, ogni voce deve essere collegata un attimo prima, altrimenti deve essere incupita o scupita dai vari.
1: E prima della diretta facciamo la prova audio. Sì, come sì. Stai? Come ti senti?
0: Come ti senti?
1: La voce.
0: Sì, infatti.
1: Come tutti i cantanti prima di scendere sul palcoscenico.
0: No, ma poi anche
1: la
0: situazione ambientale, insomma, bisogna sempre aggiustarla un po' prima, un po' dopo per i vari.
1: Normale.
0: Ecco, sì. Bene, tutto allora, normale. Dunque.
1: Allora. Pronti nel mio indovinello mattutino?
0: Ma ti ha aiutato anche Damiano oppure...
1: Allora, no, Damiano no, praticamente questa è una canzone che stamattina ha scelto Damiano e non possono fare l'indovinello, cioè Damiano non può farlo perché questa canzone l'ha dedicata ad Eleonora.
0: Ah, ecco, quindi sì.
1: Quindi però, già sono due o tre giorni che mi ha mandato il privato la canzone.
0: Però io e Eleonora possiamo farlo l'indovinello.
1: Sì, tu e Eleonora potete fare l'indovinello, Damiano escluso.
2: Guardo la luna, guardo le stelle.
4: Guardo Damiano che fa le frittelle.
1: Guardo la tavola affarettata.
4: Guardo allora. Damiano che fa la frittata.
1: Questa è mia, l'ho inventata io.
0: Questa è quella dell'altro giorno, mi pare, che io già l'ho dimenticata comunque. Vabbè. Allora, andiamo.
1: Allora, però... Cioè tu sei preparatissimo, quindi poi questa è troppo importante di canzone, quindi sì. È difficile.
0: Va bene,
1: devo inventare qualcosa. Allora, è un ragazzo che è maschio, ha 30 anni.
0: Sei un ragazzo maschio, sì, 30 anni.
1: E diciamo non

0: niente di cose importanti.
1: Sì.
0: Però poi lui comunque ha vinto sul palcoscenico, perché è stata una sorpresa un po' per tutti. La passione della musica l'ha portato
1: molto
0: fino
1: lontano.
0: Qua, molto lontano.
1: Non ha vinto niente in questi ultimi anni, cioè giovane.
0: No, non ha mai vinto niente negli ultimi 10 anni che lui è famoso. Cioè, tipo, come tutti fanno Sanremo, ma lui non ha vinto niente fino adesso. Ah. Perché, non lo so, anche se lui ha sempre meritato la vittoria. Ah, però lui comunque, secondo me, ha vinto sulla strada, ha vinto sul palcoscenico, perché penso che, secondo me, nulla toccando a nessun artista che io amo, ma a lui io l'adoro, per me è quello più importante d'Italia, secondo me. I numeri parlano, i numeri,
1: cioè,
0: infatti dopo Vasco Rossi lui è quello che farà il grande evento il 4 luglio a Tor Vergata a Roma.
2: Allora, un altro indizio, ha fatto anche il concerto a Circo Massimo.
1: Raffaele, sì. Gualazzi?
0: No. Però Tor Vergata farà 250.000 persone. Ti aiuto con il titolo, eh? Allora vado, eh?
1: Sì.
0: Se non è giorno.
1: Se non è giorno è sera.
0: E se non è sera?
1: È notte.
0: È notte. E
1: se non è notte.
0: E cosa succede quando tramonta?
1: Quando tramonta il sole?
0: Cosa arriva?
1: Arriva la sera.
0: E a fianco alla sera, nel cielo, cosa c'è illuminato?
1: Una stella.
0: Bravo. Quindi questa è una parola del titolo?
1: Stella. Però ha detto che non ha vinto niente, quindi non c'è.
2: Ha vinto Sanremo Giovani.
0: Vabbè, dei grandi non ha vinto niente.
1: Ah, ecco, allora è ultimo allora.
0: Il titolo della canzone.
1: Il titolo è L'ultima stella?
0: No, si chiama così.
1: La prima stella.
0: Ah, no.
1: Piccola stella. Piccola stella. Ci ho preso.
0: Sì, bravissimo. Applausi.
1: Applausi a Piccola stella. Però, cioè, il fatto che, sai cosa mi ha disorientato? Io ho pensato già subito a Ultimo, ma ha disorientato il fatto che non ha vinto niente, però effettivamente si è classificato.
0: No, allora lui ha vinto il ballo delle incertezze, Saremmo Giovani 2018, vabbè, Saremmo Giovani, io parlo di così grandi, come lui comunque ha provato a fare i Sanremo proprio, e sì, sì, è arrivato quarto, poi è arrivato,
1: sì,
0: un po', anche se lui meritava... Divino. Però lui ha vinto fuori, ha vinto sulla strada, quindi
1: ecco. Allora,
0: penso che non toccando a nessun cantante, lui è attualmente il top.
1: Allora Damiano dice ad Eleonora, visto che l'ha preparato per 3 giorni, piccola stella, evviva. E allora ragazzi, ci sentiremo verso le 6:50, oggi forse anche lo zio Raff da Genova. E allora ricordiamo però che questa sera 20 di sera Emanuel Calmo calmamente sarà con noi. Voi ci sarete, Damiano e Eleonora? Sì, come del resto anche mercoledì scorso siete stati con...
3: Sì, certo.
1: Bene.
0: Poi gli mandiamo lì il link e il numero telefonico se vogliono intervenire in radio, di
1: sì, salute. Se vogliono salutare direttamente, è così. E allora andiamo con Piccola Stella Ultimo. Ragazzi, grazie, buona mattinata e ci sentiamo dopo. Se avete qualcosa da comunicare avete il numero, l'altro numero.
0: Allora 6:50 dopo.
1: Sì, a dopo ragazzi. Okay. Ciao ragazzi, ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di NVD e Disabili International Radio, ogni tanto abbiamo sempre Gabriele che in qualche maniera peschiamo di qua e di là. Oggi siamo addirittura a Bologna, nella sua casa, e ci racconterà invece cosa fa di bello quando ha un po' di tempo libero, a parte gli scacchi, a parte lo showdown, a parte... che altro fai?
2: Le terme.
1: A parte le terme, sono visti l'altra volta.
2: Buongiorno a tutti intanto, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, oggi ci parli di quelle che sono... i passatempi?
2: Ma sì, volevo raccontare a chi ci ascolta di questi dei giochi, no? Il mondo dei giochi è tipicamente appannaggio di chi vede, perché sì, si chiamano videogiochi, perché uno sta lì, guarda il video e gioca. In realtà non è proprio così. Già nel 2023 sono usciti tre titoli importanti, fatti per tutti, che però implementano anche delle funzioni di accessibilità. Giusto per informazione, sono The Last of Us, sono Forza Motorsport e sono Mortal Kombat 1, che hanno pur avendo il video ed effetti sonori bellissimi da cinema, hanno anche dei suoni che aiutano chi non vede a giocare quasi alla pari con un vedente. Ma oggi ti racconto di un simulatore di volo accessibile al 100%, scritto da Stephen Kiss, che è un ragazzo di Bratislava, slovacco, che è un appassionato di aeronautica, probabilmente è stato pilota, io adesso non lo conosco bene. Poi ha perso la vista e ha deciso di condividere il suo interesse programmando da zero un simulatore di volo, ma parliamo non di un gioco, proprio di un vero e proprio simulatore, cioè prima di poter decollare c'è da studiare parecchio. E è un si gioca con un computer Windows, è tutto fatto in audio e braille, c'è una mappa del mondo reale, quindi
1: uno deve avere comunque una tastiera braille, deve avere
2: basta una tastiera barra normale. No, la barra braille aiuta ma non è indispensabile, basta la sintesi.
1: Quindi,
2: perché ci sono tutti i tasti, quello per leggere l'altimetro, quello per leggere l'orizzonte virtuale, quello per sapere su che nazione sei, la direzione, la quota, la velocità, la potenza dei motori, i flap, i carrelli, i passeggeri imbarcati, è tutta una lunghissima lista di
1: opzioni.
2: Ci sono un centinaio di aerei, ogni aereo ha le sue caratteristiche, c'è da prendere una licenza, bisogna fare un training prima di poter avere la licenza per determinati aerei, fare un determinato numero di volo, di ore di volo, e dopodiché funziona tutto come succede sugli aerei civili, non militari, civili. Qui se proprio ti danno i voli tipo Bologna-New York, tu devi imbarcare i passeggeri, studiare la rotta di volo, i waypoint, i fari, i percorsi di avvicinamento, le torri di controllo, l'attraversamento delle nazioni, il carburante, gli scali, eccetera, e condurre in porto il tuo volo. E tutto questo fino a prima che uscisse questo Eurofly 3, si chiama Eurofly con la Y finale 3, era appannaggio esclusivo dei vedenti, non vedenti non avevano niente di simile.
1: Quindi si va sul sito, si fa
2: www.eurofly.stephankiss.sk, o se no meglio si cerca con un motore di ricerca, sta scrivendo Eurofly 3, si scarica, il gioco è ancora in versione beta, significa che non è ancora finito, ha ancora qualche difetto e qualche cosa non è stata implementata, ma a giugno o luglio dovrebbe uscire la versione definitiva, è in italiano e è gratuito.
1: Ma quindi perché un non vedente? La domanda che farebbe chiunque, che non vede, che deve fare del volo, perché deve simulare questo volo?
2: Ma innanzitutto perché è una cosa che prima non si poteva fare e adesso si può fare, e poi ci sono non vedenti appassionati di qualsiasi cosa, sicuramente ci sono anche quelli che a cui piacerebbe provare l'emozione di condurre un aereo, e questa cosa la rende possibile.
1: E tu invece cosa hai fatto? Stai già volando da...
2: Sì, ho finito il training, ho preso tutte le 9 licenze per tutti gli aerei possibili, partendo dal Cessna, arrivando al 787, che è il più grosso che c'è nel gioco, e adesso sto scarrozzando i miei passeggeri virtuali da un capo all'altro del mondo.
1: Quindi sei già un pilota esperto?
2: Sono un pilota esperto.
1: Ecco, ma le fasi per arrivare fino a guidare le devi fare? Che ci sono degli esaminatori? C'è qualcosa di automatico che ti dice sì, hai superato la prova? Oppure
2: allora, quando fai degli incidenti, vedi il listino con tutte le cause del perché ti sei schiantato, che danni hai combinato, quanta gente virtuale hai ucciso, eccetera. Ecco. E poi ci sono dei gruppi di supporto, ci sono due mailing list e un gruppo WhatsApp gestito da me, con tanti non vedenti italiani iscritti che giocano a questo simulatore, e quindi lì i nuovi che arrivano cominciano a fare ogni sorta di domande, noi li aiutiamo, li accompagniamo.
1: Quanti sono i non vedenti iscritti in questo Eurofly?
2: Quindicina forse,
1: quindi insomma già è un bel numero. Bene, allora voliamo tutti con Eurofly 3, i non vedenti che vogliono provare questa esperienza, ma anche le persone vedenti se vogliono, è possibile a tutti.
2: Welcome on board.
1: Eccoci qua, io ti ringrazio per essere stato anche oggi con noi e ci sentiamo una prossima volta, perché intanto hai tante perle di saggezza. A presto Gabriele,
2: grazie.
1: Ciao.
2: A voi, un abbraccio.

National Radio, sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che poi rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo. L'album è solo all'inizio. Fjords Calling.

io sono Vincenzo Magliozzi e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché era eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore, ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.

0: E diamo il benvenuto allo zio Raffa Peperoncino. Buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il mattino.
0: Come stiamo?
1: Ma discretamente.
0: La menta sta bene, sì.
1: E se l'anice.
0: Riposate che c'è la mente. Allora, tutto bene quindi?
1: Ma sì, sembrerebbe di sì. Stamattina sono, faccio un po' di gite ospedaliere.
0: Ah,
1: visite, ma... compagnia. Ma
0: quindi non si mangia, non si niente?
1: No, oggi sì, si mangia perché non faccio prelievo, faccio visite.
0: Senza...
1: prelievi li ho già fatti, vado là a farmi ridere in faccia, poi basta.
0: Quindi ti fai solo visitare, eccetera.
1: Esatto.
0: Noi dobbiamo vedere se la sora Lucia dovrebbe essere in linea.
1: Buon Lucia.
0: Vediamo se riusciamo a chiamarla in diretta senza dover aspettare un brano. Questi telefoni che ogni volta che si aggiornano hanno sempre più problemi. Però ho visto di recente che adesso almeno ti fa tornare alle chat, mentre una volta tu non sapevi dove schiaccio,
1: sì.
0: Invece è uscita questa cosa. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Vediamo se ci risponde, la colleghiamo direttamente in diretta. Ecco, sta suonando il telefono.
1: Che signorata, a me col cavolo che facevi un trattamento così.
0: Eccola qui, ha risposto subito. Allora, la mettiamo subito in diretta senza dover attendere altro. Eccola qua, ecco. Lucia, eccoci.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sono Lucia.
2: Buongiorno. Eccoci qua.
0: Allora,
2: come ogni mercoledì,
0: tranne quando c'hai qualche impegno, insomma.
2: I prossimi.
0: Io ieri sera, fammi scrivere se c'è o non c'è, perché non, ero indeciso.
2: Oggi c'è.
0: Oggi c'è, invece mi pare mercoledì prossimo
2: non sono in trasferta da mia mamma. Mio fratello parte, quindi mi trasferisco per un po' di giorni, poi dopo saremo, invece siamo arrivati a Tirreno.
0: Dopo c'è il 9, quindi
2: visto insomma... che tra 15 giorni abbiamo già giocato la prima partita,
0: ecco.
2: E quindi iniziamo martedì pomeriggio.
0: Però ci potreste fare il peperoncino rimane, facci dei reportage almeno della Tirrenia.
2: Lo vediamo, ci organizzeremo. Dai,
0: magari
2: ci
0: organizzeremo. Anche sulla spiaggia, oppure leggeteci le classifiche, che ne so, vedete voi, tanto noi.
2: Sulla spiaggia pomeriggio, perché noi andiamo al mare pomeriggio. Ah no, aspetta, noi non lo so se io non so se andrò al mare, perché il pomeriggio, per chi è presente ed è incuriosito dal gioco degli scacchi, noi siamo lì.
0: Per le lezioni.
2: Per le elezioni, soddisfare le curiosità di coloro che sono a soggiornare a Tirrenia, magari non partecipano.
0: Sì, visto che ci sono anche persone che fanno parte del gruppo

0: anziani che vogliono magari pure un...
1: Sì, certo.
0: Quindi,
1: esattamente.
0: Ecco, quindi fate un servizio pubblico praticamente.
1: Sì, beh, abbiamo questa opportunità. Tutti quanti i pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì. Quindi il 10, l'11 e il 12 giugno.
0: In quei tre giorni voi fate la, date la possibilità di poter giocare, far vedere come si gioca, eccetera.
1: Sì, esattamente. Sì, esatto.
0: Quindi avremo ci mancherai per due settimane praticamente, mercoledì prossimo che è il, che è il 3 giugno.
2: Il 3.
1: Il 3
0: e il 10.
1: Avevamo già passato la festa della Repubblica.
2: Il 3 giugno.
0: Tanto, noi, il 2 non ci siamo noi direttamente perché è festa, quando è festa noi ci riposiamo e quindi...
2: E ti fa male riposarti di festa, sei sempre in festa.
0: Sei sempre in festa, sì. Bene, e allora è finito il campionato. Oh, è finito il campionato. Avremo tra un po' anche il nostro amico Dennis che ha fatto la sua chiamata, quindi trono...
2: Adesso ci sono, c'è il campionato allenatori e compagnia.
0: Sì, infatti adesso c'è, c'è il Milan che è proprio è stato raso al suolo.
2: Beh, insomma... Il presidente si è un po' arrabbiato, giustamente.
0: Però bastava un gol. Ecco. Tante volte, vedete, è bastata una partita che ha rovinato tutta la stagione. Come può succedere che da un trionfo si va dalla stella si va alla stalla?
2: No, è facilissimo che succeda, non il contrario, invece, dalla stalla andare alla stella. È dura, c'è, ma precipitare è un attimo. Ma per me no, è la mia seconda squadra, quindi mi dispiace un casino. Però d'altronde il calcio è quello.
0: Ecco, infatti, e adesso in questi giorni vediamo sempre la pubblicità dall'11 al 19 luglio i mondiali sul canale Rai.
1: Mondiali, sì,
0: però adesso. Che mondiali senza di noi?
2: Perché... Io non riesco a capire quelli gli italiani che li guardano. Cioè, io francamente farei lo sciopero della tifoseria, perché voglio dire, costa guardare quelli che... Cioè, noi siamo fuori... Un po' di orgoglio italiano ci vorrebbe, no? Perché devo far aumentare l'ascolto, così.
0: Dobbiamo fare Svizzera, Argentina, Brasile.
2: Ma la Svizzera.
1: È sì, molti ti fanno per il Messico, ho sentito.
0: Ah, per il Messico, Messico è nuovo.
1: Così ho sentito.
2: Messico, messicane.
0: Messicane, vabbè.
1: Messicane.
0: Allora sono le 5:25 e un po' di secondi, noi staremo con voi fino alle 6, poi avremo ancora altre persone che si presentano come hanno fatto poco fa gli altri, Vincenzo Magliozzi e gli altri ragazzi, e poi avremo naturalmente alle 6:30, abbiamo ormai queste nuove rubriche che ci arrivano direttamente da Rovigo, da Montegrotto Terme, con quello che succede nei prossimi giorni nei paesini che noi andiamo a scovare durante il giorno, le loro tradizioni ed altro, che poi vanno in onda anche su Radio RVD. E quindi questo, e poi in dolcis in fondo, come ormai Raffaele sa, la mattina abbiamo i saluti di Marco Roma, che già stamattina erano già in tre, stamattina c'era Marco con Damiano e insieme a Damiano c'era anche Eleonora dal Vaticano, insomma abbiamo
2: dal Vaticano, sì. Ho iniziato allora a leggere l'enciclica, carina.
0: Eh sì, l'enciclica nuova del Papa.
1: Allora, ragazzi, l'intelligenza artificiale.
0: Mandiamo prima un brano e poi ascolteremo, direi, la richiesta e la telefonata del nostro
2: cuginetto Dennis.
0: Io qui vedo tra i brani.
2: Eccomi, ciao. Eccomi, buongiorno.
1: Ma io sentirei l'amore di Elisa.
0: L'amore.
1: No.
0: C'era da Dio Brescia.
1: Ah, sì, anche quella mia mamma.
0: Vediamo se esce subito. Eccola, l'abbiamo trovata subito, c'era nelle
1: eccola,
0: novità.
1: Quella, sì.
0: Amore,
1: sì,
0: Elisa, sì, eccola qui che l'ascoltiamo.

0: Era caduta Lucia, ma è tornata poi, eccola qua.
1: Sì, già mi sono recuperato.
0: Chissà come mai le linee alle 5 e mezza di mattina cadano poi, insomma, strano. Però
1: è perché la TIM dice troppo presto per fare telefonate.
0: Usano meno...
2: Donna Lucia si sta.
0: Sì, Donna Lucia l'abbiamo trovata. Allora, dunque, che notizie ci sono in giro?
1: Vabbè, giusto prima.
0: Caro Peperoncino, intanto che tu dai le notizie io vado a pescare il
2: stanno
0: nostro...
2: pessime al solito cosa. L'unica cosa che l'unica cosa così di diverso si può dire che negli scorsi giorni sono mancati l'inventore del crudino e il fondatore di Slow Food.
1: Pure abbastanza giovane, 76 anni.
2: E oggi il tornatore fa 70 anni che registro tornatore.
1: Non lo so.
0: Quindi insomma uno che beveva il crudino andava a mangiare gli Slow Food, insomma...
2: sono due persone differenti,
0: sì, però dico poverino, ha avuto doppia fregatura, nel senso che è mancato sia quello che gli procura il crudino che quello che
2: Anche se hanno detto che la ricetta del crudino continua a rimanere segreta, ce la sanno quelli che la producono.
0: La stessa la ricetta anche della Coca-Cola è sempre segreta.
1: Sì.
0: Bene, allora abbiamo il cugino Dennis.
3: Condividi media, messaggio vocale, durata 50.
0: Finalmente, caro Peperoncino, sono riuscito a togliermi il Face ID dall'iPhone. C'è stata una ragazza dall'Inghilterra che con Be My Eyes mi ha aiutato, abbiamo resettato, ci abbiamo messo 3-4 ore, perché siamo stati dalle 9 di sera all'una di notte.
2: Minchia! Scusate il termine un poco radiofonico.
0: Sì, perché poi sai, tocca qui, non toccare, richiudi, riapri, resetta, non resettare, facciamo questo, però siamo riusciti a configurarlo nuovamente e siamo senza faccia. Sì, perché proprio era sto però ogni tanto ancora mi chiede: vuoi attaccare il facilino? Oh, per carità, perché lui cioè tra l'altro se è attivato sto coso del Face ID, io se devo fare una diretta che mi chiama qualcuno non posso farla perché devo mettere il codice. Metti il codice, invece così mettiamo subito, finalmente siamo riusciti a far funzionare questo telefono. E allora sentiamo la telefonata del
2: nostro caro cuginetto
0: Dennis. Sentiamolo allora.
2: Eccolo qua.
4: Buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone a te Giuseppe anche questa mattinata, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, Gina, e saluto anche questa mattina saluto anche Antonello e Daniela. Bene,
0: ecco.
4: Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse sceglierlo in pratica, ok? Ciao e grazie mille, alla prossima.
0: Vabbè, allora lascio scegliere a voi, giustamente.
2: È Donna Lucia che è più esperta, è più scafata.
0: Donna Lucia va sui brani nuovi, vero?
1: Io? Sui brani nuovi. Sì, vabbè, pensavo a Brescia, visto che l'avevo prima. Ma non mi ricordo neanche il titolo, però l'avevo sentito, sto brano.
0: Vediamo. Da Dio Brescia.
1: Eccolo quello.
0: Da Dio. Eccolo qua, arriva Brescia con Da Dio.

0: Ed era quindi questo Brescia, che insomma non è niente di, che, sono motivi, che sembrano un po' tutte le estati sempre gli stessi, vero? Cambiano un po' le parole, non hanno niente di, trascendente.
1: No, niente di particolare,
0: Io ritengo che quello che un po' quest'anno sarà, che poi mi sembra una copia di un altro brano, è quello di Fred De Palma, La testa gira, che mi sembra hanno copiato da
1: Momento. Sì, ma ce n'è un altro che è uscito da poco e che volevo, vabbè, lo metteremo dopo.
0: Sì.
1: Che è l'ultima di Jovanotti, insieme ad Alfa, non so se ti è capito di sentire.
0: Insieme a?
1: Buon Vento. Quello sarà,
0: E insieme
1: uno
0: a?
1: Dei tormentoni.
0: Dici che sarà? Jovanotti con?
1: Con Alfa.
0: Ah, Alfa Jovanotti.
1: Sì,
0: sarà uscito in questi giorni, mi pare. È uscito venerdì scorso.
1: Sì, sì, è uscito proprio venerdì scorso.
0: Quindi poi lo.
2: Poi cosa farà? Beta, Gamma? No?
0: Beta, Gamma, sì.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Beh, c'è anche quello di Gaia, quello di Se chiamo io chiami tu, che ha fatto l'ultimo.
1: Ah sì, vabbè, Gaia fa sempre queste cose un po' pure prima, no? Quella precedente, Nuda per tutta la notte, quella se la ricordano tutti, se la ricordano.
0: Eh sì, perché il titolo già
1: diceva solo quello, ma poi diceva solo questo, c'era poi tanto,
0: lo diceva, no? Nuda per tutta la notte.
1: Vabbè, tutta, sì, tutta la canzone c'è questa cosa. Infatti, tutti hanno conosciuto Gaia per questa cosa.
0: Vabbè, però Gaia, cioè, il brano che l'ha portato, mi pare, Chiamo io, chiami tu. Insomma,
1: sì, quella con Tony.
0: Sì. Bene. Allora, altre novità che ci dice il peperoncino?
1: Adesso ho fatto questa bossa nostra, Gaia.
0: Ah, bossa nostra, sì, questa era una. Allora, dunque, ragazzi, io volevo, siccome si parla molto di noi, la nostra è anche una trasmissione di informazione, si sta parlando molto di questi occhiali. Io sono andato.
1: Sì. Ray-Ban,
0: facciamo marche, perché tanto quando si parla della. Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto dei feedback da qualcuno, perché io sinceramente.
1: Sì, io l'ho visto anche.
0: Io sono andato a vederli, però non me l'hanno fatti vedere. Se te li compri e di. Te ricompri.
1: No, io l'ho visti da chi li ha, ovviamente. Infatti. No, non sono andato lì.
0: Perché
1: negozio.
0: Qualcun altro mi ha detto: guarda, l'ha comprati un amico mio e poi l'ha messo nel cassetto.
1: No, questo no, però tutti dicono di aspettare, nel senso la ricarica delle batterie non è poi così alta, oppure anche le descrizioni, ancora c'è da aggiornare più di qualche cosa, insomma. Però sì, devo dire, io aspetto sinceramente.
0: Aspettiamo. Perché queste persone che l'hanno avuti l'hanno utilizzati per leggere, per muoversi in casa, magari per controllare, cosa che anche dei cellulari fanno ormai con delle applicazioni che scatti una foto, dici
2: dove sei. Però attenzione, il cellulare poi anche lui c'ha la sua batteria, quindi voglio dire, se tu fai tante attività con il cellulare poi.
0: Quindi l'ideale sarebbe che questi occhiali fossero autonomi o no?
2: L'ideale secondo me sì.
1: No, questo penso che no, però saranno come descrizioni, dice che saranno più, ancora più dettagliati, forse è più questo che si chiede. Poi vabbè, c'è pure chi ritrova pesanti da indossare, dopo un po' quello sì. Qualcuno dice che mi danno anche un po' di mal di testa, però sì, perché appunto se indossati a lungo, però poi c'hanno anche i lati, diciamo, positivi, perché tu puoi rispondere a una telefonata, ma quello già lo fanno anche io. Per esempio, ho una cuffia di quelle a conduzione ossea, non so se mi hai sentito parlare,
0: sì.
1: E tu hai le orecchie comunque libere. Per la sala rispondi.
0: Sì, infatti io non vorrei gli occhiali, perché io gli occhiali non li sopporto sulla testa. Mi danno fastidio.
1: Sì, tante persone sì.
0: Forse se ci fossero anziché gli occhiali, le cuffie a conduzione ossea sarebbe.
1: Sì, ci sono. Io ce l'ho.
2: Ma non, non ti fanno, non no, ti fanno quelle attività lì.
0: No, io dico al posto degli occhiali, no, le cuffie. Cioè,
2: no, ma cioè, sono due cose diverse. Gli occhiali
1: sì,
2: ti
1: sono
2: fanno
1: due cose diverse.
0: No, non so se tu mi capisci. Cioè, io anziché gli occhiali, avere le cuffie a conduzione ossea che fanno.
2: Ma queste ci sono già. Il problema,
1: no,
2: il problema
1: sono,
2: è che
1: fanno,
2: cosa vuoi,
1: come dice lui.
0: Sì, no, forse ancora non abbiamo ribadito la mia esigenza. Io gli occhiali non li sopporto perché mi toccano sul naso e mi solleticano. Cioè, se lo stesso lavoro lo facessero le cuffie a conduzione.
2: No, non lo fanno lo stesso lavoro.
0: Perfetto, oh, non ci sono. Abbiamo chiarito.
1: No, no.
0: Magari
1: la cuffia a conduzione ossea funziona come una cuffia normale.
0: Basta, sì,
1: ma però non fa quello.
0: Sì. Però secondo me se ci fossero
2: Massimo molte... ti risponde alla chiamata.
0: Sì, quello sì. Rispondere. Magari se ci fossero tante richieste, allora penserebbero, dicevo, allora anziché mettere, perché la cuffia a conduzione ossea va dietro la testa il cordino,
1: sì, va dietro la testa. Sì,
0: mentre
1: sì,
0: davanti
1: ecco,
0: sì, tu le stanghette ce
2: sì,
0: l'hai
2: non,
0: su...
2: se tu devi fare quelle funzioni lì devi avere delle telecamere.
0: Vabbè, le telecamere anziché metterle negli occhiali, nella punta degli occhiali a destra e a sinistra, le metti sulla parte che va sull'orecchio, sempre là siamo, diciamo che bisognerebbe solo far capire che molti non vogliono gli occhiali perché non gli interessano, perché...
1: ma non escludo che nel tempo questo si possa realizzare, possono realizzare tante cose qui.
0: Beh, certo, non... Bene, abbiamo
2: ma
0: dato...
2: Sai, purtroppo noi, cioè, sono i normodotati che gestiscono i nostri problemi, dobbiamo... non è che ascoltino molto.
0: Poi loro guardano anche il mercato, giustamente.
2: Esatto.
0: Tutte le cose di mercato. Bene, sono le... 5:45 e 32 secondi, allora scegliamo un brano, lo facciamo scegliere a Zoraf, un brano sceglilo tu, dai, vai nel mondo del passato, se no noi io, con Lucia andiamo sempre nelle cose nuove.
2: E appunto, io vado sul vecchio, capisci? Quindi magari gli ascoltatori...
1: No, vabbè.
2: Però a me piacerebbe ascoltare tanto Edoardo Bennato.
0: Sì.
2: Con il gatto e la volpe.
0: Il gatto e la volpe, beh sì.
2: Okay.
0: Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato.
2: È una vita che non ascolto più.
0: Eccolo qua.

0: Ed eccoci qua, siamo qua sempre con voi, sempre su Disabili International Radio. Ricordiamo il nostro numero di telefono, la signora Claudio da Bologna ci dice che lo diciamo poche volte, 320 19 78 490, 320 19 78 490, e sono le 5:49:56, 5:50 ormai, e abbiamo così spopolato nelle richieste estive e in queste un po' più del nostro Beveroncino. Questo qua era un brano degli anni 70 addirittura, ti ricordi Beveroncino? Quando noi eravamo ancora di una certa età, giovincella.
1: Però direi che è molto attuale perché è rappresentativo proprio già delle prime truffe che facevano. Poi adesso ci sono ovviamente specializzati, però poi,
0: sì, adesso le ultime
1: almeno lì dove filmano.
0: Allora, a proposito di truffe, quali sono le ultime truffe che vi girano sui telefoni e le altre cose? L'altro giorno mi è arrivato, dice, lei deve ricevere un pacco che non ha scritto l'indirizzo, ma scriva l'indirizzo.
1: Anche a me, guai al mondo fare con quella lì, è sicuramente una truffa.
0: Scusa,
2: sì. No, c'è anche quello della carta di credito.
0: Ah sì, quello che dice, ma lei
2: è arrivata una richiesta di autosindice, se sei stato tu, clicca qui, col cavolo.
0: è stato segnalato, come pure l'ultima che mi è arrivata l'altro giorno, invece diceva se lei non ci chiama le addebitiamo due fatture elettriche. Dico, perché due, scusa? cioè, abbiamo due indirizzi,
2: perché? Ma perché due?
0: Ma non lo so, ragazzi. No,
1: uno magari della Calabria Saudita, che sappiamo, e l'altro.
0: E poi arrivano. Ma adesso arrivano sempre con i più. L'altro giorno arriva dalla Grecia, più 30, mi pare che sia la Grecia, più 44 è la Gran Bretagna.
2: Delle cliniche dentistiche in Albania ne vogliamo parlare.
1: Beh. Ma in Indonesia me l'ha capitato.
2: Ci chiamano.
0: Sì. Però sulle cliniche dentistiche devo dire la verità, qualcuno veramente ci va e trova dei prezzi buoni, ecco,
2: rispetto bisogna vedere poi dopo un tempo i prezzi buoni uno va a finire, non lo so.

0: Poi dopo, se hai qualunque problema, che fai? Torni là.
1: Loro ti danno viaggio tutto, tutto incluso.
0: No, anche perché poi se ti avvicini a uno studio dentistico, mm-hmm. ma lei è andato a farlo là. Scusi, io vado a fare un lavoro su qualcosa che cioè, cazzo vuole.
1: Insomma,
0: appunto, detto proprio in italiano.
2: Diciamo tutto da capo. Sì, sì, no, no, vero.
1: Quindi
0: per cui la quale cicale gobbo maiale, dice un torinista. Questo è.
1: Quindi ogni giorno abbiamo queste che poi iniziano dalle 8 di mattina, cioè non è che aspettano alle 9 di mattina, alle 8 di mattina già iniziano a svegliarti, quindi...
2: No, alle 8 di... ma pure alle 3 di pomeriggio che uno sta, insomma,
1: è un momento di relax all'una di pomeriggio,
2: arrivano poi fine... bisogna dire che chi per esempio come me è costretto, diciamo, in un certo senso a rispondere, no, perché avendo che magari, che ne so, adesso a parte che, ecco, come dici tu, più 30 leggi sti prefissi, ok. Però spesso leggi anche numeri tipo 02, tipo, che ti dico, 0 sì. dall'Emilia Romagna. Io penso che magari è qualcuno che ci vuole contattare, che ci ha messo su internet.
1: Per gli scacchi.
2: Capisci? Per cui io ho costretta a rispondere. E quindi però adesso le fanno sempre più sofisticate.
1: Sì, sì, adesso chiamano un po' dappertutto. Sì, sì.
0: Sai... c'è da dire che anche lì noi siamo catafottuti, perché non sempre la sintesi mi dice, perché evidenti dice spam o dice a noi non lo dice.
1: Guarda,
2: io questo però ti posso dire che alcune Google le blocca proprio lui, perché io vedo che ci sono volte delle chiamate che ti contestano e poi le vado a leggere chiamata numero spam, per cui a quel punto neanche lo richiamo. Perché chiaramente, insomma,
0: ma dopo
2: e me le blocca proprio. Sì, c'è una opzione nelle impostazioni dove dice filtra le chiamate spam, una cosa del genere, e lui lo fa. Devo dire che qualcuno le blocca.
1: Ah, ma bisogna metterla da dove dice chiamate?
2: Sì, nelle impostazioni delle chiamate, almeno nelle ultime versioni, diciamo, aggiornate. Io su Android non ho l'altro, a me questo ve lo dico perché. E sul Pixel appunto della Google, ma anche sui Samsung, c'è questa possibilità di assistenza a chiamate, mi sembra che sia, cioè assistenza a chiamate dove si dice che lui filtra direttamente quelle che sono le chiamate che lui sa essere spam, quelle che lui conosce, chiaro.
1: Ma io ho visto che c'è anche qualche applicazione su Android che ti dice i numeri a chi appartengono.
2: Adesso non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo. Però non mi ricordo
0: Android, io non lo uso,
2: però c'è
0: uso iPhone.
1: Anche io solo iPhone. Però invece su iPhone questa applicazione esiste, però è a pagamento. Non chiedo perché.
2: Ah.
1: Mi pare che come ti vai per iscrivere.
2: Sì, Android c'è.
1: Invece Android,
2: certo,
1: c'è questa che se un numero, infatti ho provato con questa applicazione Android dei miei numeri, che ce n'ho qua 5 o 6 perché facciamo le chiamate, sì. Tutti quanti sono registrati, esce subito Giuseppe Cena, esce.
2: Sì,
1: infatti bene, comunque su Android c'è, su invece su sì. Apple non c'è questa applicazione.
2: Sì, non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo, però c'era un problema per le connessioni, non so, cioè ho riscontrato dei problemi, l'ho dovuta disinstallare, poi non l'ho più rimessa.
1: Bene, come vedete si parla dei problemi di noi disabili della mattina, vabbè, anche quelli telefonici, perché io adesso ricordo 5-6 anni fa non avevo tante difficoltà anche a mandare un brano, anche a mandare i vari file. Adesso invece mi tocca anche farvi ascoltare certe volte la sintesi vocale che dice qualcosa, perché non si riesce a bloccare e a toglierla, quindi insomma purtroppo.
0: Vabbè, ma questo non ci sta male nel nostro programma, cioè nel senso,
1: no, ma perché noi comunque oltretutto
0: noi siamo cecandibus,
1: noi dimostriamo che purtroppo le tecnologie non sono quelle che dovrebbero essere per fare radio, anche quindi ecco, è giusto,
0: la tecnologia dobbiamo stare attenti perché peggiorano sempre,
1: diceva Lucia.
2: Però è anche vero che tante app prima non erano accessibili, adesso è più difficile trovare un'app non accessibile piuttosto che un'app accessibile. cioè adesso anche sulle app devo dire che le cose sono cambiate un po', eh.
1: Ma io ricordo una volta invece che quando ai tempi degli iPhone 4, quindi risale a 12 anni, 2010-11, quindi 14 anni fa, le app erano quasi tutte accessibili e anche WhatsApp non creava nessun problema, anche perché aveva pochissime cose, non aveva tutte queste storie qua, ma adesso che mandi la faccina, mandi il pollice alzato, tutte gli sticker, tutte queste cose che per noi sono un po' arabe, vabbè, le usiamo.
0: Io li odio con sticker e mi dà ancora più fastidio quando sono i ceccati che le mandano, o apparenti tali, cioè nel senso che poi magari a te che la mandi lo dice qualcosa, a me no.
1: Bene, oh ragazzi, l'ora tripla, come, Lucia, come me siamo guariti, siamo, sono 5:57. È passato subito il tempo, poi adesso. E allora andiamo con l'ora tripla. Andiamo con l'ora tripla, perché poi quest'ora tripla l'avremo il 17 giugno. Mamma mia, c'è quasi un mese.
2: Eh sì.

0: lo benedico.
1: Con Lucia, che se ne va 15 giorni e tornerà il 17.
2: A lui andremo al mare.
1: Vabbè, dal mare forse potrei anche venire ogni tanto.
2: Dal mare vedremo, ci organizziamo.
1: Dipende dal mare, se non sei con altre tante persone.
0: Potrebbe anche come faceva
2: no,
0: quando si aiutava.
2: Se riesco, vabbè, diciamo in albergo, questo sì, ma vedremo.
1: Ma vedremo.
0: Come faceva con Carminando? Quando faceva, cioè,
2: Carminando resta a Roma per ora.
0: Ma lasciatemi parlò, per favore.
1: Sì, lasciamolo
0: quando facevi, ci aiutavi con Carminando, mandavi la sera prima a Peppino Upaz.
1: Mandavi l'ora tripla.
0: E noi la mandavamo.
1: E vabbè, ma in spiaggia non c'ha tastiere, non c'ha niente, deve farla così.
0: Vabbè,
1: allora no, quando non ci sei, bene. Vogliamo comunque la tua presenza. Ecco, anche un messaggio che se dice, ma io sai, non posso. Vabbè, un messaggio di salute. Vabbè, non ci sono stamattina. Però manda un saluto, manda come fa?
0: Un saluto triplo.
2: Questo si può fare. Va bene.
1: Allora adesso scegliamo l'ultimo brano di maggio.
2: Scegliamo Buon Vento di Alfa Jovanotti.
1: Sì.
2: E poi ci salutiamo. Salutiamo tutti gli ascoltatori.
1: Cerchiamolo per
2: questo. E con me ci sentiremo presente diretta.
1: Diciamo che ci sentiremo tramite WhatsApp. Buon vento. Buon vento. Eccolo qua. Eccolo qua. Ciao ragazzi, allora ciao Lucia, ci sentiamo più tardi
0: ragazzi,
1: con
0: buona giornata.
2: Ciao Raffaele.
1: Tanto non è partito il buon vento. Voglio guardare il video.
0: Direttore, buona giornata. Ci sentiamo dopo.
1: Sì, ci sentiamo dopo allora.
0: Direttore, i miei formaggi.
1: Sì, grazie. Guardiamo il video se mi fa partire questo buon vento. E invece abbiamo non ora. Vediamo se ci manda questo buon vento. Eccolo qua. Però non ce la fa partire. Noi abbiamo intanto ci ha mandato solamente la. Non ce l'ho. Oh. Eccolo qua, è arrivato finalmente il buon vento, navighiamo! Campo.

0: pulsante.
1: Disabili International Radio, sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time, in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti.

Agli amici di Disabili International Radio ed Andrea Gioè, questo è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica. Questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

sempre a splendere. Insegui il tuo sogno fino a raggiungerlo e durante il percorso più trovi ostacoli, più capirai che il tuo sogno è grande. Hope.

Allora, non possiamo neanche baciare piano, sì, non possiamo baciare piano, no. E io volevo far baciare piano, però, vabbè, volevo capire con Marrakesh, vediamo se ce la manda almeno questa di Marrakesh, ma Marrakesh, no, nemmeno Marrakesh ci ha voluto mandare questo. E vabbè, pazienza, purtroppo abbiamo questi software che, come diciamo, dicevamo

prima quando vediamo, io volevo Baci Piano, volevo io Baci Piano, eccolo qua, di eccolo qua, questo è arrivato.

0: Non doveva andare così anche per me, perché avevo detto baci piano, invece vacci piano, perché ormai la sordità, insomma, verso una certa età arriva. E allora però è il momento di salutare le radio, salutiamo le radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri, e ancora abbiamo Radio Teramo, nonché Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione alle 7:30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio e salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi. Le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui, che legge l'elenco delle radio che sono collegate con noi o che dovrebbero essere collegate con noi, poi qualcuna si perde ogni tanto comunque.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E adesso direi di andare a leggere i comunicati che ci arrivano da Rovigo, dalla nostra Paola Gasperotto, e poi avremo anche un sindaco che ci ricorderà qualcosa che succede in questi giorni. Andiamo allora con eccola qua, Elisa.
1: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa. Mercoledì 27 maggio alle ore 11:30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il teatro e dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18:30 al Circolo Arti Decorative in piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11:30, verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo Michele Aretusini parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.
2: Allora, buongiorno, sono Mariella, dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale, venerdì 29 maggio alle 15, per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni, in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città, e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rovigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee, facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici, veri o immaginari, e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16:30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del Circolo Hauser. Insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze ha già avuto alcuni incontri, immaginando possibili attività intergenerazionali.

0: e buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. E oggi
1: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.

E salutiamo così il nostro amico Nazareno di Radio RVD. Ricordiamo che alle 10 su Radio RVD c'è il ballo di Beppe, che parla di questi paesi, poi li mandiamo in replica anche qui durante la mattinata. E comunque, se voi avete qualcuno che vuole parlare del vostro paese, delle tradizioni, delle altre cose, o volete farlo voi direttamente, potete chiamarci e noi vi registreremo.

0: La diretta è qui e siamo con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Io ieri guardando il calendario mi sono resa conto che...
0: Che vuoi andare al mare?
1: Sì, e meno di un mese sarà estate. E allora ho preparato la poesia intitolata proprio L'estate.
0: Ah, quindi... Ma il mare è lontano da te, Maria Grazia?
1: No, perché Sciacca è sul mare.
0: Ah, allora quindi non c'è problema.
1: Sì. Non c'è bisogno di spostarsi.
0: E allora manderemo un brano che si chiama Spiagge, quello classico Renato Zero, ma cantato da qualcun altro, poi vedremo se riusciamo a capire chi è. Noi siamo in diretta e facciamo tutto così alla luce del sole, vero? Giustamente. E allora parti pure con la lettura, quando finirà il brano noi facciamo partire queste spiagge. Vai pure.
1: Ok, allora l'estate. Com'è bello quando arriva l'estate passeggiare in riva al mare con te. Fermarsi sul bagnasciuga e guardare le onde che fanno avanti e indietro. Sentire il rumore del mare e respirare l'odore della salsedine, con il sole che riscalda di giorno o con la luna e le stelle che illuminano di notte. Com'è bello passeggiare abbracciati e ammirare il cielo in una notte stellata. Com'è bello sognare e con la fantasia intravedere il paradiso e immaginare di vivere sul paradiso terrestre con te.
0: Grazie, Maria Grazia, e parte la spiaggia, eccola qui. Ciao, buona giornata.
1: Grazie anche a te.

0: E allora, spiagge, erano quale spiagge? Adesso abbiamo
1: di Renato Zero.
0: No, non era di Renato Zero, era un cantante.
2: Renato Zero.
0: Non era Renato Zero. L'originale era Renato Zero, invece questo qui era un cantante che abbiamo preso da YouTube, ci hanno mandato da YouTube sto cantante.
2: Sì, perché viene ricantata, spiagge di Zero, sì.
0: La cantavo anch'io una volta.
2: Ah, la cantavi pure te?
0: No. Peperoncino la cantava la spiaggia? Peperoncino?
3: Addormentato.
1: Vedremo che canta Marco.
0: Marco non lo so che canta.
2: Io
1: guardo la luna.
2: Io guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle. Damiano è del Vaticano, sta insieme al Papa oggi.
0: Sì. Allora io non capisco
1: però, tutti i giorni c'è lavoro.
0: Come mai non c'ho il nostro caro Raffaele? Raffaele?
3: Vabbè. Eccolo, presente.
0: Allora tu la cantavi spiaggia o no?
3: No,
0: lui non cantava a spiaggia, Raffaele. Però Raffaele,
2: signor Peperoncino.
0: Però Peperoncino, deve sapere, lo facciamo sapere questo per il Vaticano, per Eleonora. Peperoncino fa il bagno sempre, anche d'inverno, il primo dicembre, gennaio. Sì. Capito? Lui l'acqua fredda non la teme.
3: Mi piace.
0: Quindi insomma è dappertutto. Allora, questa mattina lo staff finale, intanto che io preparo la sigla.
2: Lo staff finale è Damiano dal Vaticano insieme alla sua fidanzata Eleonora da Montemario, finta Trastevere.
4: Ma che finta Trastevere? Che c'entra Trastevere?
1: Finta Porta Portese.
3: Eleonora è un nome a cui io sono molto molto legato, piace tantissimo.
0: Perché sei legato a Eleonora? Adesso spiegalo.
3: Avevo una collega in prima elementare.
0: Sì.
3: Avevo una collega insieme ad un'altra Elena, che i genitori gli avevano regalato gli orologi veri, mentre a me che vedicchiavo poco ma ancora vedicchiavo qualcosa, mi regalavano quelli della cartoleria da 50 lire allora, che non funzionavano ovviamente, invece questi erano già gli orologi che facevano tic tac tic tac, e queste, tra l'altro Leonora mi piaceva anche come bambino, insomma. Per cui sono legatissimo a questo nome, mi piace tantissimo. Complimenti Damiano e complimenti Eleonora.
0: Ecco, quindi
1: grazie mille.
2: Bella storia.
4: Grazie mille.
0: Siamo andati nei ricordi, quindi.
3: Sì.
0: Allora, noi dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera, ci collegheremo con la Thailandia e con Emmanuel Calmo.
2: Non è calmo.
3: Chi l'ha detto che è calmo?
2: Che lui è calmo.
3: Chi l'ha detto che è calmo?
0: Pensate che da noi saranno le 20, ma in Thailandia sarà l'una di notte, quindi insomma andremo a dare fastidio a questo Emmanuel Calmo.
2: Sì, pensa che l'attore si sveglierà di notte per noi.
1: Giuseppe, la replica di quella di stamattina, a che ora la rimandano? Ai 9.45?
0: 7.45.
1: 7.45.
0: Mentre questa qui che stiamo registrando adesso andrà intorno alle 10, di meno 5, 10, meno
1: ok,
0: 10.
1: Perfetto.
0: Ecco, così vi riascoltate. Dice, ma la replica quando vai in onda?
1: Perché si è messo a piangere la dedica che io ho fatto.
0: Chi si è messo a piangere?
2: Eleonora.
0: Allora un applauso al pianto.
2: proprio amore allora.
0: E proprio amore, Stella.
2: Lo sai, lei ha detto a me, mi ha detto, lo sai che Damiano mi ha detto che è innamorato di me.
0: Ecco, quindi è una cosa veramente...
2: Ma lo sai quando loro si guardano a volte, quando facciamo una videochiamata insieme, loro si guardano?
0: Sì.
2: Lui ha... Lei pure, ma lui ha degli occhi a cuore.
0: C'è gli occhi a cuore, si formano, sì. Forma di cuore. Gli occhi sì, così sì. Di cuore. Bene, allora.
2: Finalmente, siccome Giuseppe ormai conosce Damiano da qualche mese, ha capito com'è Damiano. È passato dallo sciupa femmine del Vaticano all'innamorato.
4: All'innamorato del Vaticano.
2: L'innamorato del Vaticano. Vediamo che dura.
0: Vedremo. Noi ormai per Adriano controlleremo la durata delle sue fasi.
2: Sì.
0: Bene, ragazzi, sono quasi 55. Ci sono notizie importanti. Raffaele, qualche notizia bella rispetto alle guerre?
3: No,
1: tutte notizie che io già ho iniziato a lavorare, che già sono arrivati i camion da scaricare.
0: Ah, sono storia di cieca. Vabbè. Invece
1: io faccio il mulettista, quindi mi tocca già partire.
0: Quindi c'hai i cavalli tu, i muli. E invece il nostro Marco come sta ad Anzio? Sono arrivati già i primi acquirenti o ancora no?
2: Allora no, quello no, stiamo preparando il banco.
1: Però non dici che c'è la signora accanto a te oggi.
2: Stiamo provando il banco e praticamente sì. Speriamo
3: di solito il banco vince.
2: No, ma quello è amore. No, quando si lavora si lavora. Lavoro e lavoro.
4: Sì, però bisogna fare un applauso anche alla compagna e alla signora di Marco che ci ha vicino.
0: Ah sì, eccolo qua, la signora Giovanna.
3: Signora Giovanna.
0: Perfetto ragazzi, allora contate fino a tre e facciamo partire la sigla. Ormai sapete che noi c'è questo rito di fare partire la sigla. Ricordate Emanuel Calmo questa sera alle 20 di sera con noi. E allora andate, partite. Dai.
2: Signore, a voi, sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buona giornata a tutti. Partiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buona giornata.
3: Un caro saluto, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata Marco.
3: Buona giornata Marco.
0: Buona giornata Adriano. Damiano.
4: Buona giornata.
0: E buona giornata Eleonora. Ciao ragazzi, a risentirci.
4: Ciao ragazzi.
0: A domani.
3: Ciao a tutti. Ciao,
0: a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma il più semplice.

0: bar, che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che

0: che noi alla sera la spera a vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in assenza dell'ok sull'accordo tra Washington e Teheran. Dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele, l'IDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli USA hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Dal palco dell'Assemblea annuale di Confindustria arriva il monito del presidente Emanuele Orsini. Le sfide che dobbiamo affrontare richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di impresa e i sindacati. Il tennis è iniziata ieri sera la rincorsa di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha superato il primo turno battendo in 3 set la wildcard francese Thabaut. Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi,

Buongiorno dalla redazione. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran, colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Israele si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. Raid anche a Gaza, l'IDF conferma l'uccisione del capo militare di Hamas, Odeh. L'Unione Europea deve fare meno e meglio, smettere di essere un gigante burocratico. Questo è l'affondo della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Serve flessibilità, aggiunge, dobbiamo difenderci dalla crisi, mentre le imprese propone un cantiere per riformare la burocrazia. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, si troverebbe in pericolo di vita. Un'ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle temperature. In Gran Bretagna è il maggio più caldo, 35 gradi. Allerta caldo anche in Olanda. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA Record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. Il tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros. Sinner manda a casa in 3-7 il francese Tabeur e approda al secondo turno dell'unico dei 4 slam che manca ancora alla sua collezione. Ok anche Arnaldi e Dardari. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Korneva. È tutto, a più tardi.

URBEX, abbreviazione di Urban Exploration. È l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa abbandonata apparentemente?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono, solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica, senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Interagite con me, sono curioso. Imagine Dragons, Thunder. Il tuono.

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè. Silenzio, polvere e storie dimenticate oggi a Viaggiando. Un viaggio dove il tempo si ferma. Beh, l'attrezzatura essenziale per esplorare in sicurezza comprende delle torce potenti per navigare in ambienti senza luce, la mascherina FFP2 o FFP3 contro polveri e muffe tossiche, scarponcini robusti per proteggere caviglie e piedi da chiodi o vetri, guanti da lavoro per rimuovere detriti e proteggersi durante le arrampicate, kit di primo soccorso. Ma quali sono i posti più abbandonati visitati in Italia?

The Subway in Chapel Rowan. Siete curiosi? I quattro posti più visitati in Italia. Apriamo i cancelli.

Ordinary. Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia

la sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo, fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva. Prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

l'urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale, radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo la natura. Rispose con una serie di frane che negli anni 70 distrussero l'unica strada d'accesso, isolando il sogno del Conte Bagno. Consonno è ancora lì, una città fantasma surreale dove il minareto svetta arrugginito e tra le erbacce i resti delle sale da ballo coperte da graffiti. Camminare per la via principale di Consonno è come esplorare un set post-apocalittico. È una meta iconica per chi cerca il fascino del kitsch decadente. Beh, a due passi Consonno, si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.

basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonet's Jazz. Siete su Viaggiando nei Tenderi del Show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.

Francesca scrive: in quel borgo fantasma sembrava che gli abitanti fossero evaporati in un istante prima. Piatti in tavola e letti fatti, assurdo. Tra poco la casa più infestata d'Italia, Villa De Vecchi, restiamo in Lombardia, siamo a Corte Nuova, sempre in provincia di Lecco, chissà come mai.

Luce radente tra le crepe e polvere sospesa. Il fascino del tempo che divora il cemento. Villa De Vecchi, un gioiello di architettura ottocentesca, oggi scheletro scarlatto avvolto nei boschi di Corte Nuova. La Casa Rossa, soprannominata per il colore vermiglio della facciata, era una residenza estiva di lusso con giardini, fontane e arredi esotici. Progettata per il conte Felice De Vecchi, la villa vide la sua bellezza sfiorire dopo la morte prematura della moglie e della figlia. Fu abbandonata dagli eredi nel 1938 e abitata da sfollati fino al 1959. Successivamente depredata e vandalizzata. Il fascino di questa tappa risiede nel confine sottile tra la realtà e il folklore. La leggenda del pianoforte. Molti esploratori giurano di udire note spettrali provenire dal salone principale dove giace un vecchio piano distrutto dai vandali. La fama di casa più infestata d'Italia ha attirato negli anni appassionati di occultismo, alimentando storie su presenze oscure tra le mura rosse. Oggi i pavimenti sono quasi totalmente crollati, rendendo l'esplorazione una sfida estrema che richiede massima prudenza. Anche voi sentite il richiamo delle mura abbandonate, della storia che ci chiama tra le ombre e i ricordi? Magari siete urbex anche voi.

Urban Exploration, l'Urbex, non è vandalismo, non è una semplice ricerca di adrenalina, è un atto di resistenza contro l'oblio. Ogni volta che varchiamo un cancello arrugginito diventiamo custodi temporanei di storie che il mondo ha deciso di scartare. Esplorare l'abbandono significa guardare in faccia il nostro futuro ricordandoci che nulla è eterno, ma che tutto merita di essere ricordato. Questi luoghi non sono morti, dormono solo in attesa che qualcuno documenti la bellezza di una volta. E tra poco vi porto a Poveglia, ultima meta del nostro viaggio. Alan Sorrenti, Jenny B, Paradiso Beach. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Il motore della barca si spegne e il silenzio della laguna di Venezia diventa un muro denso, rotto solo dallo schiaffo dell'acqua contro il legno marcio di un molo. Davanti a noi Poveglia. Qui l'aria è diversa, è pesante, è carica di dolore, di terra antica e di sale. Non è solo un'isola, è un enorme reliquiario a cielo aperto. Il suolo sembra un elastico composto per metà delle ceneri delle migliaia di vittime della peste che qui vennero bruciate e sepolte. Emerge dalla vegetazione l'ospedale psichiatrico come un vascello fantasma incagliato nel fango. E svetta un campanile, un tempo faro di speranza, poi testimone degli orrori dei medici, che si dice compissero esperimenti atroci sui pazienti. È la stessa sensazione che si prova ad Auschwitz-Birkenau.

0: A Poveglia non ci sono colori. Solo sfumature di grigio, il verde violento delle erbe che soffocano i letti in ferro battuto. Poveglia non vuole essere visitata, vuole essere dimenticata, ma è sempre lì al centro della laguna. Come un sussurro che non puoi smettere di ascoltare. Eravamo soli nell'ospedale psichiatrico, ma dal fondo del corridoio abbiamo sentito chiaramente una bambina ridere. Siamo scappati senza guardarci indietro.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

ce n'è polvere su questo vinile degli Spandau Ballet. Se dopo questa oretta di viaggiando sentite il richiamo delle rovine, ricordate che la curiosità non deve mai superare la prudenza. L'unico comandamento per tornare a casa interi è la regola zero: mai andare da soli. Un crollo, una storta possono diventare fatali senza che ci sia qualcuno a chiamare i soccorsi. Ricordate, portate via solo emozioni e lasciate le vostre impronte. Abbiamo fatto un viaggio tra polvere e silenzio, ora tocca a voi. Avete mai varcato quella soglia proibita? Avete foto, storie di luoghi dimenticati che meritano di essere raccontati? Non lasciate che queste memorie svaniscano. Correte sulle nostre pagine social e condividete i vostri scatti. Interagite con la community di Viaggiando Night and Day Radio Show. Taggateci nelle vostre esplorazioni notturne. E restate sempre sintonizzati, perché il mondo è pieno di cancelli che aspettano di essere solo aperti. Alla prossima esplorazione, sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. E chiudiamo quest'oretta, ma la musica continua, con Bruce Springsteen, il boss. Alzate il volume, esploratori urbani.

0: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'ultima cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 27 maggio con il GR delle buone notizie. La guida Michelin ha stilato l'elenco delle mete consigliate per le vacanze al mare dell'estate 2026, località dove la bellezza del paesaggio si accompagna a ristoranti e hotel di livello. La Sardegna è l'unica meta italiana consigliata, in particolare si fa riferimento alla Costa Smeralda, jet set internazionale, capacità di custodire zone più silenziose e autentiche, con siti archeologici, vigneti, aziende agricole, uliveti che si spingono fino alla costa. Nell'elenco troviamo Riviera Maya a 160 km di litorale caraibico in Messico e il Vietnam centrale. Visto il pericolo dell'overtourism in giro per l'Europa, cominciano a spopolare anche alcuni parchi europei poco conosciuti ma bellissimi, e ce n'è uno anche italiano con vero e proprio paradiso terrestre. Si tratta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, istituito nel 1993 sull'Appennino Tosco-Romagnolo. Si estende per 36.000 ettari tra Arezzo, Forlì-Cesena e Firenze ed è stato selezionato nel 2021 nella Green List IUCN come area protetta esemplare per come viene gestito a livello mondiale. Nel parco c'è la riserva integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell'umanità UNESCO nel 2017 per le sue antiche faggete europee. Un aeroporto interamente dedicato ai Pokémon poteva essere solo il Giappone a idearlo e vedrà la luce il 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Il noto Satoyama, il primo scalo del genere al mondo, si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, un fenomeno globale in grado di unire generazioni diverse. Il terminal ospita 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nelle aree d'imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto. Dalla musica alla moda, Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, il nuovo direttore creativo di Don Dapp, guiderà l'ufficio stile del brand italiano e ne definirà la visione creativa nelle collezioni donna, uomo e negli accessori. La sua prima capsule sarà presentata durante il concerto evento allo stadio di San Siro a Milano con una sfilata show il prossimo 15 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione. Il ministro della difesa israeliana Katz annuncia con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza. Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, così faremo, aggiunge Katz. Israele si spinge intanto oltre la linea gialla in Libano. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Tensioni alle stelle tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Gli Stati Uniti sferrano un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa delle mine. Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli del capoluogo lombardo. Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa tra una decina di persone. Proseguono le indagini sulla sorte dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. La Procura di Roma chiede a Malè gli atti e le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione. Il legale della famiglia Montefalcone ha intanto fatto sapere che l'esame autoptico non ha chiarito le cause del decesso. Non sono state riscontrate ferite o traumi. Servirà l'esito degli esami tossicologici. Calcio, nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann ha detto la linea. Il binomio Como gli Spalletti dovrà riportare la squadra al vertice. Dobbiamo migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui c'è piena sintonia, assicura la D. È tutto, a più tardi.

Le donne non sanno cosa vogliono, ma sanno benissimo come ottenerlo. Questa frase non poteva che essere anonima, perché sperimentata un po' da tutti. Ad esempio, per noi femminucce della redazione di Almanacca, è facile ottenere un appuntamento con gli ascoltatori migliori del mondo attraverso la vostra radio del cuore. Ci basta chiedere. Bentrovati in antenna da Mergiori Maranca. Continua anche oggi la speciale scuola di Galateo, riferita alla degustazione delle rostelle, grazie agli iscritti generosamente custoditi al Macanusa di Civitella Casanova, dove aver appurato che il ceppetto va impugnato con una mano sola. Segue un'altra norma fondamentale, la di Tiranini d'Ind. I pezzetti di carne che compongono l'arrosticino vanno sfilati con un solo ausilio dei denti.

Agnes Ordi, nessun componente del gruppo sapeva suonare uno strumento. Il nome della band è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese Unemployment Benefit from 14 UB40.

Ciao a tutti da Simona Mattioli, dalla redazione di 7va Wildlife. Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page 7va Wildlife. Chi sa miau da Simona Mattioli.

È stata una lunga strada. Quando ero negli Spice soffrivo di un disturbo alimentare e mi allenavo ossessivamente. Come tante persone, mi viene da dire donne, ma so che succede anche a parecchi uomini. Ricorrevo alla perfezione secondo certi standard ed il risultato è che ho passato anni a torturare me stessa e ad odiare il mio corpo. E poi ho trascorso i successivi a sentirmi male per averlo fatto, a pensare: ma che perdita di tempo, che spreco di vita. Per Melanie Jane Shishon, che tutti conosciamo come Melanie C delle Spice Girl, la parola chiave oggi è accettazione, anche dell'essere stata ed essere ancora e per sempre Sporty Spice, la ragazza in tuta del gruppo pop più famoso di sempre.

Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Nell'81 il trio appena formato abita sopra la sala prove dei Sex Pistols. Con il loro contributo le tre girl registrano il loro primo demo, un successo nei club senza però sfiorare la UK Top 75. Nell'83 esce l'album d'esordio. Un videoclip ne vede in un incontro di pugilato con un massiccio boxer messo a tappeto da quelle che la voce narrante fuori campo descrive come tre ragazze delicate. Da allora più di 40 milioni di copie in tutto il mondo, le Bananarama.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hinn da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su siamoda.ml? No.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nessuna rivoluzione nella Juve che verrà. John Elkann detta la linea. Il binomio, come gli Spalletti, dovrà riportare la squadra al vertice. In un incontro con i giornalisti alla Continassa, la di Bianconero ha spiegato come non abbia mai sentito venire meno la fiducia della proprietà. Come gli si assume ogni responsabilità della stagione deludente, ma è pronto a ripartire con un obiettivo preciso: migliorare insieme alla squadra di lavoro con cui assicura c'è piena sintonia. Con Spalletti nessun problema. Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso, ha aggiunto la D. Attenzione ai vincoli finanziari UEFA. Ci sarà una cessione in più, ma il Diz assicura come lì non si tocca. L'indiziato sarebbe Bremer. Il Milan va invece avanti per Andone Iraola, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth. C'è lui in pole per la successione di Allegri. Cardinale e i suoi consiglieri, Calvelli e Ibrahimovic, hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale, con rinnovo in caso di ingresso in Champions, che partirà da una base superiore ai 3 milioni, più bonus. Il tempo però stringe. Il patron, con i suoi uomini di fiducia più che della concorrenza del Benfica e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace, che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Glasner, un altro degli allenatori papabili per la panchina rossonera. Cardinale e Ibra ieri sera sono stati intanto a Vienna, dove hanno visto il commissario tecnico della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, tornato nelle cronache rossonere come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Tennis, da Roma a Parigi, dal Colosseo alla Torre Eiffel, il risultato non cambia. È sempre il solito Jannik Sinner. Il debutto al Roland Garros, grande obiettivo di questa stagione, non poteva essere più dolce per il numero uno al mondo, che batte in 3 set la wildcard francese Clément Tabur. Un risultato netto 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. L'azzurro centra così la 30ª vittoria consecutiva. Domani la sfida con l'argentino Cerundolo. Al secondo turno anche Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Vittorie convincenti per i due azzurri, che dominano rispettivamente Grixpur e Hofner. Subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta a sorpresa in due parziali dalla 18enne russa Alina Korneva. Oggi altri tre azzurri in campo. Jasmine Paolini alle 11 affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto al lucky loser De Jong, e Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. Ciclismo, dopo la parentesi svizzera, il quarto sigillo del dominatore Jonas Vingegaard, sempre più maglia rosa di questa edizione. La corsa rosa torna in Italia. Partenza alle 12.10 da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, frazione molto lunga, 202 km, con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. NBA, Oklahoma City vince gara 5 ed è un successo dal ritorno alle finals 12 mesi dopo. I Thunder si impongono 127-114 su San Antonio. 3-2 per i campioni in carica. Per gara 6 la serie torna a San Antonio. Palla a 2 dalle 2.30 di venerdì, ora italiana. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Non fare niente di stupido.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
15: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al

0: eccoci qui pronti per questo nuovo appuntamento di Spazi. Arrivino a voi i nostri saluti, quelli di Max Mollica e Dino Super di Gemmano, oltre a quelli di Charlie Ballavi in regia, di tutto lo staff tecnico, ma anche della redazione di Magilla Radio Production. A questo proposito vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e che ci trovate su tutti i social, quindi cercate la pagina Spazi, andate col vostro bel like e farete parte della nostra combricola. E anche stavolta ho rubato la battuta al mio carissimo socio. Oggi andiamo a fare un salto nella splendida Sicilia, dove ad aspettarci al telefono c'è Vincenzo Pantè.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Vincenzo, benvenuto tra noi. Subito la prima domanda d'obbligo: come hai iniziato a fare musica? Cosa ti ha spinto ad entrare in questo bellissimo mondo?
1: Questa è una bellissima domanda, sarebbe lunga, però cercherò di essere, di dirla in parole, in poche parole. Ecco, diciamo che tutto è iniziato soprattutto all'età di 14 anni, quando un mio caro, che poi è venuto a mancare, mi regalò appunto una chitarra, e su questa chitarra io ho iniziato a suonare le prime note da solo, da autodidatta. Non ho mai fatto scuola di musica e niente, però mi sono messo e ho cercato di imparare prima dalla chitarra, prima di cantare, scrivere dalla chitarra. Quello che mi ha spinto a continuare è stata la promessa fatta appunto a questo caro, che appunto gli promisi che almeno ci avrei provato, ecco. Non so dove arriverò, quanto riuscirò a far ascoltare la mia musica, però spero il più possibile, soprattutto per questa promessa, perché c'è un legame molto profondo con la musica. E poi da lì ho iniziato ho continuato poi a dedicare tempo sia alla chitarra, ma anche a nuovi stimoli come la stesura di un brano, cioè la scrittura di un testo, oppure iniziare a cantare le parole appunto che scrivevo.

0: musica e novità.
1: E oggi qui con noi su Spazi c'è Vincenzo Pantè, che fra le altre cose ha anche fatto parte di un gruppo.
2: Sì, diciamo che ho conosciuto dei ragazzi della zona. Io soprattutto ascoltavo gruppi, band americane, canadesi, quelle storiche, diciamo, no? Anche italiane. E quindi il mio sogno era anche entrare a far parte di una cover band, ecco, cover band, ma anche canzoni inedite. Volevo fare anche canzoni inedite e ho iniziato a cantare con loro e a suonare. Facevo il chitarrista e il vocalist. La band si chiama Photo Grandma.
3: Allora Vincenzo, è giunto il momento di parlare di questo brano che poi ascolteremo alla fine della trasmissione. Il titolo del brano è esattamente Stavolta No, e vogliamo sapere tutto.
2: Allora, premetto che comunque io scrivo sempre storie che un po' mi riguardano, no? Che fanno un'autobiografia, ma sono storie che appunto riguardano, possono riguardare anche la maggior parte delle persone, perché tutti ci siamo passati, con ad esempio nel essere giudicati da qualcuno senza conoscerci, oppure aver avuto dei momenti bui in cui tu cerchi comunque di risollevarti, magari non ci riesci subito. E quindi questo, in poche parole, è un inno a lottare sempre, anche quando si è feriti. Anche da feriti, anche quando si è rifiutati dalla società, dal mondo, da qualcuno o anche da se stessi, perché alle volte uno cerca di non accettarsi, però non si capisce che in realtà c'è molto altro dentro se stessi e bisogna solo farle esplodere, ecco. Quindi queste poche parole è il significato del testo.
1: Bene Vincenzo, allora in questo periodo, e ci siamo anche stancati a dirlo, un periodo troppo particolare e speriamo che passi presto, hai qualche nuovo lavoro in uscita?
2: Sì, allora, io proprio nei periodi particolari scrivo di più, quindi almeno trovo la cosa positiva anche nel negativo, ecco.
1: Certo.
2: Quindi fortunatamente sì. E appunto tra questi brani che ho scritto recentemente c'è un brano su cui sto lavorando. Sta lavorando a questo brano, già è in produzione, non dovrebbe mancare molto, quindi si spera che prossimo mese o massimo tra qualche mese, ma spero pure prima, dovrebbe uscire. È un brano che si rifà molto all'indie pop, più che indie rock, indie pop, diciamolo così, indie, sonorità indie. Non vorrei spoilerare troppo, diciamo che non vorrei spoilerare troppo, però è diverso rispetto all'ultima produzione.
3: Cari amiche, cari amici d'ascolto, stiamo quasi giungendo alla fine di questo appuntamento con Spazi. C'è ancora da ascoltare il brano del simpatico Vincenzo Pantè, nostro gradito ospite, quindi rimanete ancora sintonizzati e connessi, non distaccatevi assolutamente. Intanto vi arriva l'accorato saluto del gruppo, innanzitutto il mio, di Max Mollica, del mio caro collega Dino Super DJ Mano,
1: ciao,
3: di Charlie Ballavi Regia e di tutto lo staff tecnico e redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è Magilla Radio Production @gmail.com. È inutile dirvi, lasciate il vostro like, il vostro mi piace sulle nostre pagine social per far parte integrante della nostra allegra combriccola. Cedo dunque il microfono e la parola per i saluti finali a Vincenzo e per la presentazione del suo nuovo singolo.
2: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti i radioascoltatori. Ci tengo a dirvi che mi potete trovare su tutti i social come Facebook, Instagram, su YouTube, Facebook e Spotify. Potete trovarmi scrivendo Vincenzo Pantè, mentre invece su Instagram scrivendo tutto in minuscolo, Vincenzo Pantè, tutto attaccato. Adesso cari radioascoltatori vi lascio all'ascolto del mio ultimo brano, stavolta.

0: Buongiorno dalla redazione. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati questa mattina dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato poco dopo le 9:30 all'aeroporto di Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. Si riaccende pericolosamente la tensione in Medio Oriente in attesa della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se i Pasdaran fanno sapere che la possibilità che la guerra riprenda sono basse. Intanto l'IDF diffonde il filmato del raid che ha portato all'eliminazione di Mohammed Oudeh, comandante dell'ala militare di Hamas, nella striscia di Gaza. Agenti della Guardia Civile spagnola si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all'interno del partito. Lo riporta il Confidencial, ma la notizia è stata confermata anche da altri media. Rubavano e ostentavano il bottino sui social 10 persone dimoranti in un campo rom di Caivano, nel napoletano. Sono state arrestate questa mattina dai carabinieri. Secondo le indagini, la banda avrebbe messo a segno almeno 70 colpi. Tennis: si apre il secondo turno al Roland Garros con 3 italiani in campo. Jasmine Paolini affronta Solana Sierra. È la prima volta contro l'Argentina per la numero 1 azzurra. Spazio anche a Federico Cina, opposto a Lucky Loser De Jong, e a Lorenzo Sonego, opposto a Tommy Paul. È tutto, a più tardi.
1: Voce della Val Belluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
2: Mercoledì, amici della radio, questo è il Deep and Low, io sono Pierpaolo Carlino, benvenuti, dai che abbiamo un po' di musica

27 maggio 2026, buon mercoledì a tutti dalla voce di Pierpaolo Carlino. Quello che state ascoltando è il Deep and Low. Arriva l'almanacco, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Tanti auguri a Bruno Paolo Vespa, al grande Bruno Vespa, nato all'Aquila il 26 maggio del 1944, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo e scrittore italiano, direttore del TG1 dal 90 al 93, ideatore del programma Porta a Porta, in onda su Rai 1 a partire dal 1996. Tanti auguri a Lucenzo, un cantante, produttore discografico francese con cittadinanza portoghese, conosciuto per il brano Danza Kuduro, ve lo ricordate? Eccolo qua! Proprio il sapore dell'estate, è vero, questo brano che poi è stato remixato da Don Omar. Insomma, tanti auguri a Lucenzo.

0: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.
1: Sognate anche voi le Hawaii? Com'è che dice Albano? Dopo il sogno delle Hawaii, sognate le spiagge di Honolulu, ma anche il vostro conto in banca, insomma, dice no. E allora statemi a sentì, come dice, chi è, Totò? Mi sembra nella livella. Perché c'è questa catena giapponese, First Cabin Hawaii, che ha tirato fuori l'hotel con le capsule e permette a tutti di fare una vacanza low budget. Questo albergo si trova nel quartiere di Waikiki a Honolulu. Ovviamente aprite la stanza, trovate letteralmente dei loculi con un lettino e il bagno è in comune. Dormire però a pochi passi da Waikiki Beach, voglio dire, magari con un gruppo di amici per evitare sconosciuti in camera, non è una brutta idea. Dovete pensare anche che in quella zona per una notte si superano facilmente i $300. L'albergo con queste mini capsule si trova al 14° piano del Waikiki Business Plaza, nella via principale di Honolulu. Dispone di 113 capsule che sono una vicino l'altra o una sopra l'altra. Esistono tre tipologie di capsule con spazi e costi naturalmente differenti. Insomma, se il vostro obiettivo è surfare tutto il giorno e vi serve solo un posto dove chiudere gli occhi senza spendere una fortuna, il microhotel, beh, lasciatemi dire che è la soluzione adatta a voi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: 1.7 miliardi di euro. Questo vuol dire che ogni mese buttiamo 140 milioni di euro, 140 milioni che escono dai nostri conti per servizi fantasmi. Quasi un italiano su 5 ammette di non controllare mai i rinnovi automatici e la metà di noi paga ogni mese tra i 5 e i 10 euro per qualcosa che non usa. Allora, in cima alla classifica dei soldi buttati ci sono i servizi di streaming. Il 36% degli abbonati dichiara di non guardarli quasi mai, ma continua a pagare. C'è poi un 16% che arriva a versare oltre 100 euro al mese in pagamenti ricorrenti. E allora, la mia domanda è questa: ma perché li regaliamo sti soldi? Il 36% degli intervistati non sa nemmeno perché lo faccia. Il 17% se n'è proprio dimenticato. L'11% denuncia una verità amara: disdire è diventato così complicato, così macchinoso, che molti gettano la spugna e continuano a pagare per sfinimento. Insomma, ragazzi, ma vogliamo controllare un po' questi abbonamenti? Aprite l'app della vostra banca, controllate la lista dei pagamenti, quelli ricorrenti, iniziate a tagliare i rami secchi, perché sono soldi che se ne vanno inutilmente ogni mese.

0: infatti avete l'impressione di vivere col pilota automatico, beh, sappiate che il nostro cervello ci sta inviando un segnale di soccorso. Ha bisogno di un reset naturale. E la medicina migliore, scientificamente parlando, è una sola: viaggiare! Sì, viaggiare! Sì, viaggiare! Viaggiare non è una fuga, è una vera ristrutturazione del nostro cervello. Quando ci spostiamo in un luogo nuovo, obblighiamo la mente a creare nuove mappe sensoriali, e questo processo coinvolge ippocampo e corteccia prefrontale, abbattendo i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, riattivando la dopamina. Quindi il viaggio stacca la spina dalla routine e riaccende la nostra plasticità cerebrale. Se decidete di fare un viaggio da soli, state facendo proprio un master di autostima. Se invece preferite la compagnia, il viaggio diventa un'esperienza di coregolazione emotiva. Insomma, che sia in solitaria o con gli amici, viaggiare ci permette di attivare la metacognizione, cioè la capacità di guardare i nostri pensieri senza farci travolgere.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Siamo arrivati al 27 maggio 2026. Stiamo parlando di viaggi, destinazioni. Oh, a proposito di destinazioni, è stata pubblicata la European Best Destination. Quindi tra poco vi svelerò quali sono le mete europee, e ci soffermeremo su quelle italiane, più votate per questo 2026.

0: Scopriamo, dai, quali sono le mete europee più desiderate per questo 2026, anche perché abbiamo la classifica aggiornata di European Best Destination, che ogni anno, insomma, raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Per questa edizione hanno votato 1.300.000 persone provenienti da 154 paesi. C'è anche l'Italia è nella top 20 con 7 località, scopriamo quali sono. Verona è la prima destinazione, si è piazzata al quarto posto. All'ottavo posto c'è Burano, borgo della laguna veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo posto Cefalù. Ancora la classifica prosegue con Bosa in Sardegna al diciassettesimo posto. Al diciottesimo troviamo Ravello, gioiello bellissimo della costiera amalfitana. Poi c'è Procida, la più piccola delle isole campane, e Taormina al ventesimo posto. In cima alle European Best Destination 2026 c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Al secondo posto la capitale di Cipro, e sul gradino più basso c'è Stiria. Insomma, mi fa piacere che l'Italia è stata particolarmente apprezzata dalle persone. Vuol dire che colpisce davvero tanto.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

Buongiorno dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civil Spagnola nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato dalla stampa locale. L'operazione è stata disposta dall'autorità giudiziaria per raccogliere informazioni su un presunto sistema di finanziamento illecito. Il premier spagnolo Sanchez, intanto, è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano. Gli ultimi raid sul Sud hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. I Pashdaran sostengono che le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato stamani all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte. È morto durante la notte il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Era stato soccorso e rianimato dal 118 prima di essere trasportato in ospedale, dove poi è deceduto. Messaggio della BCE: le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione e mettere a dura prova le finanze pubbliche. C'è il rischio che i mercati inneschino una rivalutazione del rischio sovrano. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

saluto dalla redazione. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo Sanchez è a Roma in udienza ufficiale da Papa Leone XIV. È previsto per oggi il rientro a Roma di una chirurga italiana impegnata in missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. A renderlo noto il Ministero della Salute attraverso una nota ufficiale. La dottoressa, operatrice di Medici Senza Frontiere, è entrata in contatto il 16 maggio scorso con pazienti risultati poi positivi. Tragedia sul lavoro nel siracusano. Un operaio di 35 anni, ucraino, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto schiacciato da un pallet a Francofonte. Indagini in corso. L'accordo tra Iran e Stati Uniti si allontana, ma i Pashdaran fanno sapere che ci sono basse possibilità che la guerra riprenda. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Ciclismo al via, la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Maxi, operazione contro la Sacra Corona Unita. Un arresto nel Bellunese. Nella mattinata odierna, i carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno condotto una vasta operazione antimafia, eseguendo 30 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Tra gli arrestati si trova un 31enne originario della provincia di Bari, localizzato e arrestato dai militari del reparto operativo del Comando Provinciale di Belluno. Giro d'Italia, 19 punti sanitari e 30 mezzi per la sicurezza degli spettatori. In vista del Giro d'Italia, l'ULS 1 Dolomiti ha predisposto un piano di assistenza sanitaria per le due tappe in programma. Saranno attivati 19 punti sanitari e impiegati 30 mezzi per garantire la sicurezza degli spettatori durante il passaggio della tappa di giovedì e il tappone dolomitico di venerdì. Recupero notturno alle 5 torri, salvati due giovani alpinisti. Un intervento di soccorso è stato effettuato la scorsa notte alle 5 torri, dove due giovani alpinisti tedeschi sono rimasti bloccati durante la discesa dalla Torre Grande. L'allerta è scattata poco dopo mezzanotte a causa di un imprevisto nel recupero delle corde, rimaste incastrate nella roccia. Unifarco chiude il 2025 in crescita, ricavi a 194,5 milioni e utile a 10,7 milioni. Il gruppo Unifarco ha concluso il 2025 con risultati positivi, registrando un fatturato consolidato di 194,5 milioni di euro, in crescita del 6,3%, e un utile netto di 10,7 milioni di euro. L'azienda, che opera nel settore della salute e del benessere in farmacia, conferma la propria posizione di rilievo nel mercato. Svolta green alla ceramica Dolomite. Lo scarto rientra nel ciclo produttivo. Ceramica Dolomite, situata a Borgo Valbelluna, ha ottenuto dalla Regione Veneto il riconoscimento dello scarto ceramico come sottoprodotto

prodotto fin dall'origine. Questa decisione segna un cambiamento significativo nel ciclo produttivo, poiché i sanitari difettosi o non commercializzabili non vengono più considerati rifiuti speciali, ma reinseriti nel processo produttivo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Credo si debba pensare al passato soltanto se ci ricorda qualcosa di bello, come un suono, una canzone, proprio quella che ora ascolterai proprio qui in questa nuova puntata del tuo programma preferito.
1: Che si chiama Il suono dei ricordi playlist, condotto da Nigel e dalla principessa, e vi propone la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
0: Partiremo infatti subito con un remix, Milk Inc, poi ci sarà B-Cap, Amen UK, Corona, JT Company, Coro featuring Talisa, Capital Sound, Cimo Baio e Billy Moore.
1: Eh sì, sono proprio 9 brani.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the

0: state ascoltando Il Suono dei Ricordi Playlist. Se volete richiederci un brano, scrivete alla nostra infoline 342-3133781. Potete anche richiederci un brano attraverso i nostri social, come la pagina Facebook DJ.NightJ.
1: Grazie principessa. Abbiamo iniziato questa puntata con il Van Doren remix di Milk Inc, The Sun Always Shines on TV. Abbiamo proseguito con B-Cap, Send Me an Angel, e adesso abbiamo già in sottofondo Amy.

Principessa, e dopo la passione di Amen UK ci siamo trovati coinvolti nel mondo dell'Eurodance, quella italiana. Uno dei progetti più famosi, Corona, questa volta ci presenta Walking on Music, che era il 1998.

0: JT Vanelli, o più semplicemente JT Company, nel 1994 ha dato il meglio di sé con questo pezzo intitolato Ue.
1: Bagnato.
0: No, significa sudato.
1: Prima bagnato e poi sudato.
0: Non proseguirei su questa linea e vi presenterei la prossima canzone, che è di Cozzi Rossi Coro featuring Talisa. Il brano è For Your Love.

0: Capital Sound, Higher Love, High Tech Mix. Ci avviciniamo pericolosamente alla conclusione della sezione anni 90 del suono dei ricordi playlist. Ci saranno poi 30 minuti di anni 80 come sempre, ma adesso abbiamo l'onore di presentarvi gli ultimi due pezzi. Il primo è di Cimo Bello già in sottofondo con Bombas e infine ci sarà Billy Moore con Up and Down.
1: Il primo è uscito nel 92 e il secondo a cavallo tra il 99 e il 2000.
0: Ora Bombas.

0: Ci aspettano un sacco di remix in questa sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist. A partire infatti dalla metà di questo spazio ci ascolteremo delle versioni molto particolari di pezzi ben noti. Ma cominciamo con Max Covery, seguito da Desireless, Ryan Paris, Fancy, Foreigner, Kate Bush, Eurythmics e Information Society.
1: Sapresti indovinare i titoli dei pezzi?
0: Probabilmente alcuni sì e altri meno. In ogni caso basta ascoltare per scoprirli.
1: E allora scopriamoli tutti.
0: Proprio una principessa.
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memories playlist.

0: Iniziamo la sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist in compagnia di Massimo Brancaccio, che ci ha già tenuto compagnia negli anni 90 grazie al suo personaggio Billy Moore. Questa volta si presenta come Max Cover. Il brano che abbiamo ascoltato è del 1989 e si intitola Guy Guy, giusto per rimanere in tema.
1: Prima di proseguire però dobbiamo ricordarvi la nostra infoline attraverso la quale potete richiedere quel brano che non avete ancora sentito.
0: Dovete aver pazienza, ma prima o poi arriva.
1: 342-3133-781.
0: Chiaramente potete contattarci anche sui social.
1: Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook DJ.NightJ.
0: E non dimenticate di fare una capatina sul sito web
1: ilsuonodeiricordi.it.
0: È arrivato il momento di gustarsi Desireless con
1: Voyage, Voyage.

Fabio Roscioli ha fatto centro al primo colpo con questo brano intitolato Dolce Vita. All'età di 30 anni infatti si aggiudica premi, viaggi dappertutto per promuovere il pezzo che lo ha reso famoso, grazie soprattutto alla figura di Pierluigi Giombini, che salutiamo e abbiamo già intervistato nel Suono dei Ricordi un po' di tempo fa. Abbiamo ascoltato la versione originale, ma adesso, come promesso, per le prossime 4 canzoni ci saranno dei remix, pezzi uno più famoso dell'altro. Partiamo con Fancy, Slice Me Nice, Rap Radio Remix.

Alla bravura di Paul Harwood, il nostro remixer preferito per questa stagione del suono di ricordi playlist, la possibilità di ballare un brano che altrimenti avremmo dovuto relegare alla mattonella, come si dice, no? I Wanna Know What Love Is dei Foreigner. Adesso invece arriva qualcosa che è stato riportato alla ribalta proprio in questi tempi grazie alla serie TV Stranger Things. Dominatrix non perde l'occasione di prendere Kate Bush Running Up That Hill e chiamarla Stranger Dominatrix Things Remix. Ascoltiamolo.

0: Paul Harwood ci stupisce ogni volta, questa volta con il remix di Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Ma non è finita qui, abbiamo già in sottofondo il remix di Retrosonic, è l'ultimo pezzo e loro sono Information Society, What's On Your Mind.
1: Wow.

0: proprio una bellissima cavalcata, Nigel.
1: Concordo con te, principessa. Dobbiamo salutarci, però.
0: Allora, alla prossima cavalcata dalla principessa.
1: E dal vostro Nigel. Powering off. Powering off.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran al palo. Teheran fa sapere le nostre scorte di uranio non sono all'ordine del giorno dei colloqui. Le divergenze sulla questione sono ampie. Intanto il ministro della difesa Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City. Perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Operazione nell'ambito del caso Leire, un'indagine dell'Audiencia Nacional su presunte tangenti e traffico di influenze. Se ci sono irregolarità agiremo con severità, commenta il premier Sanchez da Roma oggi in udienza ufficiale in Vaticano dal Papa. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne originario dell'Ecuador, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La vittima è stata accerchiata da una decina di persone, poi sono arrivate le coltellate. Ferito lievemente il fratello, gli aggressori sono in fuga, gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Saranno accolte giovedì dalla loro Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morta insieme ad altri tre italiani alle Maldive durante un'immersione a oltre 60 metri di profondità. I funerali si terranno sabato in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Calcio, il Milan ha scelto e Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il primo incontro del basco con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato stasera nella finale di Conference contro il Rayo Vallecano. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Andoni Iraola è il nome da cui ripartire. Il basco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto è il canale con Jonel Kahn e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il dezzo non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è RAM 7 Vacciu 5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
4: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
5: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora ci siamo. Apertura di puntata di una delle più ghiotte. Beh, perché insomma, nell'arco settimanale sono diversi gli appuntamenti, andiamo in onda tutti i giorni, però ce n'è uno che a essere fortunati lo si pesca, ed è il caso di oggi a quest'ora. Beh, gli aficionados seri, quelli tosti e preparati lo sanno benissimo,

Posizione numero 17 per un brano che adesso inizia davvero a salire la stragrandissima. Lo ascoltiamo da qualche settimana, un po' lento nell'ascesa, adesso staremo a vedere fino a dove tornerà a salire.

numero 11 in salita di un altro paio di gradini verso le zone altissime della nostra graduatoria. Ramsey 5 che continua

contiene anche questa tridimensionale Who Do You Know, che sale fino in ottava posizione. Già tempo però di ascoltare le note della numero 5. Allora salutiamo Jean

feste con la redazione. In particolare salutiamo il nostro super irmão che è Jean Rodriguez. Ma attenzione perché arrivano i Saiketo, zona 2 e tutto per il momento te lo godo da sci.

0: Dalla redazione di 7 va, arma con il già farta di con DJ, va ora in onda 7 va DJ Case.
1: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
2: From 7va.fm, Orito Radio, All Gode. From 7va.fm, Alt Radio, All Gode. From 7va, Sene Alt Radio, All Gode.
3: From 7va, FM Alt Radio, All Gode.
4: From 7va, FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
5: From 7 va FM Alter Radio, Algo Day.
6: From 7 va punto FM barra Alter Radio, Algo Day.
7: From 7 va punto FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7va.fm / Alter Radio, Algo Day. From 7va.fm / Alti Radio.
9: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algo Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. È dall'oltreoceano che si attendeva la convocazione di Carletto, di Carlo Ancelotti, che ha convocato anche Neymar, ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
10: Pronto, eccoci, ciao 7va, ciao Francesco, ciao a tutti.
9: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla reazione, no? Il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
10: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo Porto Antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera proprio, e tutte le cose che fanno le fanno proprio loro in casa, i gusti, dai il sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre, anche come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
9: Ah, vedi,
10: anche è giusto, perché questa catena è italiana.
9: Sì,
10: giovedì 28 maggio al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
9: tutte queste golosità
10: gastronomica della capitale, quindi faremo questo romano praticamente, dello street food romano, poi la cucina romana tipica, lo
9: luogo, data, orario, dacci tutto.
10: Allora
9: qua...
10: iniziamo il giovedì 28 maggio, vi aspettiamo comunque alle 18:30 fino alle 22 con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
9: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
10: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè me lo chiedono sempre tutti,
9: girando
10: per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
9: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare nello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
10: No, è a Genova.
9: Ah no, è a Genova,
10: Porto Antico.
9: No, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché noi stiamo iniziando con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
10: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, ci sono le catene anche a Milano.
9: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
10: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gio Scavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre come ospite inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
9: Ecco, guarda che adesso arrivi tu, è con Denaro, eccoti qua.
11: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove, you're always my sweet love.

0: pochissimi direi, perché Dan Harrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix, però noi siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social, ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco come è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Harrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta, e quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene, e niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan quando gli ho detto guarda io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho anche detto, e ho fatto questo remix e le è piaciuto, ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme, e quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace, vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei, ti do sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini, mondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste, allora per chi ha ancora dubbi Ekaterina DJ, a parte che in classifica con il suo pezzo sale questa settimana fino in posizione 22 della 25esima, dove aveva firmato la new entry con Do You Want Me, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare dopo domani, cioè praticamente domani che è 28, giovedì 28 al Porto Antico di
1: Genova. Domani, giovedì.
0: Sì, giovedì, perché sì. Oggi è già mercoledì. Vabbè, no, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare. Adesso guarda, è arrivata anche Sevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente, Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do you want me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo godo da Chico Catenacci.

Dolomiti Medio, emesso mercoledì 27 maggio, ore 13. Il tempo per il pomeriggio sera. Il regolare aumento della nuvolosità cumuliforme, seguita da schiarite a partire da Dolomiti in serata. Precipitazioni nel pomeriggio ed in serata, probabili rovesci o temporali, isolati su Dolomiti 30-50%, più probabili e sparsi su Prealpi 40-60%, dove non sono del tutto esclusi di forti intensità, temperature massime, lieve calo in alta montagna, con valori comunque ancora ben superiori alla media del periodo, venti in quota deboli o moderati da nord-nord-ovest in intensificazione verso sera, a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-30 a 3000. Tempo previsto giovedì 28, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme, specie su Prealpi. Precipitazione nel pomeriggio, non escluso qualche isolato rovescio o temporale su Prealpi, 20-40%, generalmente assenti su Dolomiti. Temperature in lieve calo su Prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 19, a 2000 metri, minima 10, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 15, a 3000 metri, minima 4, massima 6. Venti in quota deboli o moderati da nord-nord-ovest a 5-15 km/h 2000 metri, 10-25 a 3000. Brezze nelle valli. Venerdì 29, cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio qualche modesto annuvolamento. Precipitazioni molto basse, la probabilità di un rovescio. O isolato temporale nel pomeriggio su Prealpi, 10-20%. Temperature stazionarie su Prealpi a 1500 metri, minima 14, massima 16, a 2000 metri, minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 9, massima 15, a 3000 metri, minima 4, massima 6. Venti in quota moderati da nord-nord-ovest a 5-15 km/h 2000 metri e 10-25 a 3000. Brezze nelle valli. Sabato 30 maggio cielo poco nuvoloso con qualche velatura. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme, molto bassa la probabilità di un rovescio temporale nel pomeriggio su Prealpi, temperature pressoché stazionarie, venti in quota deboli da nord-nord-ovest con brezze nelle valli. Domenica 31 al mattino poco nuvoloso con velature. Dalle ore centrali nel pomeriggio nuvolosità irregolare con aumento della probabilità di qualche rovescio temporale qua e là. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo, venti in quota moderati da nord-ovest e brezze nelle valli. La quota dello zero termico, oggi mercoledì 3.900 metri, giovedì e venerdì 3.500 metri, sabato 3.600 metri e domenica 3.700 metri. Prossimo bollettino domani, giovedì 28 maggio.

Buon pomeriggio dalla redazione. Agenti della Guardia Civil spagnola nella sede centrale del Partito Socialista Iberico a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Perquisite le case di ex leader. Il premier Sanchez, dopo l'udienza dal Papa, dice: prenderemo provvedimenti in caso di irregolarità, ma no al voto anticipato. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome del clan senese Mauro Carocha, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro. Si valuta inoltre se inserire

0: Negli atti l'audizione di ieri dell'ex sottosegretario in commissione antimafia. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per una dottoressa italiana entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna, chirurga di Medici Senza Frontiere, non ha sintomi e in giornata arriverà a Roma. Sarà accompagnata allo Spallanzani per la necessaria quarantena. Scuola, il gran caldo impatta sugli studenti, sono a rischio e influisce sul loro apprendimento, sostiene l'OCSE, per cui oltre a interventi strutturali è necessaria una riforma del calendario. In Italia solo una scuola su 10 ha l'aria condizionata. Tennis, si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinaldo Roland Garros. L'azzurro ha perso contro il lucky loser De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonego che affronta lo statunitense Tommy Paul e a Jasmine Paolini che sfida per la prima volta in carriera l'Argentina Sierra. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno scelto. E Anthony Iraola è il nome da cui ripartire. Il Vasco, reduce dal fantastico sesto posto in Premier League con il Bournemouth, è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa. E calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Quella dello spagnolo non è una suggestione nata nelle ultime 48 ore. Il primo incontro con la dirigenza rossonera risale a più di un mese fa. Nei prossimi giorni ne è previsto un altro per provare a chiudere e bruciare la concorrenza, soprattutto del Crystal Palace, impegnato tra l'altro stasera nella finale di Conference League contro il Rayo Vallecano. E dopo la scelta del tecnico in casa Milan sarà il turno del DS. In tal senso va registrata una missione a Vienna con un vecchio obiettivo rossonero, Ragnik, attuale CT dell'Austria. La rivoluzione a Milanello riguarda anche il campo. Modric riflette sul suo futuro. Il ritiro dell'ex pallone d'oro è un'opzione concreta, magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente e magari al Real. Leao spera invece in una seconda chance e il portoghese, non convinto delle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Ed ora in casa Juve, in un incontro con la stampa, il CEO bianconero Comolli ha analizzato la stagione appena conclusa e gettato le basi per il futuro. Comolli, che si è assunto la piena responsabilità dei risultati deludenti dei bianconeri, è chiaro: abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Champions non cambia le nostre ambizioni. Sempre aperto il canale con Jonel Kahn e con Spalletti, sul quale ha detto: sono state dette falsità, la comunicazione e la collaborazione sono sempre state costanti. E sul mercato il Dez non si tocca, ma ci saranno delle cessioni. Infine Vlahovic, con lui vorremmo continuare, ma come? Non so. Tennis, tempo di secondi turni al Roland Garros e ancora tempo di tanta Italia in campo. Tra i nostri rappresentanti impegnati oggi, Jasmine Paolini, numero 1 azzurra, 13ª testa di serie, dopo un buon esordio affronta Solana Sierra. Federico Cina affronta il lucky loser olandese De Jong, numero 106 del mondo. Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 24 del seeding. Ieri le vittorie di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Giro d'Italia che torna a casa dopo la parentesi svizzera. Partenza da Cassano d'Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull'altopiano dolomitico di Brenta Paganella. Frazione molto lunga, 202 km con un dislivello di 3.300 metri, ma non durissima, perfetta per i cacciatori di tappa. In maglia rosa c'è Vingegaard. Atletica, Mattia Furlani si è sottoposto agli accertamenti strumentali dopo l'infortunio, esami che dovrebbero aver escluso lesioni. Per lui è uno stiramento al bicipite femorale destro che sarà valutato giorno per giorno. Per il momento lo stop per il campione del mondo di salto in lungo dovrebbe attestarsi sui 10 giorni. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
14: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
15: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie

Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo aver superato, dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro al 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono. Falco, Rock Me Amadeus.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso, i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro, vi faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo quest'articolo, noi maschetti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte e già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

body. Che rimaniamo più umani. Senza

0: La tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no, me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente è rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti dovrebbero ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e revocare il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Il gruppo atterrato questa mattina a Fiumicino era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. 2 sono invece ancora bloccati e il rientro è stato rinviato per la festività di Eid al-Adha. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione di sempre, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di oggi della Guardia Civile nella sede del PSOE nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito del Partito Socialista. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Arriverà in giornata a Roma una dottoressa chirurga di Medici Senza Frontiere entrata in contatto in Congo con pazienti poi risultati positivi al virus Ebola. La donna non ha sintomi, sarà accompagnata all'istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'economia italiana continui a crescere ad un ritmo moderato, appesantita da fattori esterni contrari e sfide strutturali. Il PIL reale è aumentato dello 0,5% nel 2025. Con l'impatto della guerra è prevista una crescita del PIL dello 0,5% anche quest'anno e nel 2027. È tutto, a più tardi.
3: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela,
4: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso 6 canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
5: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969 con Zingara, lui è Bobby Solo.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua, generale.

0: Francesco De Gregori con Generale. Un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.
1: Infatti, adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più. E adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per gli anni 90, con un complesso, un gruppo davvero longevo, visto che i Pooh hanno iniziato la loro lunghissima carriera addirittura nei lontani anni 60. Qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, Il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: casa dei.
1: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
2: Ci voleva un pezzo di quelli unz unz unz unz, perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata. E chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
3: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita,

0: Una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, gli Stati Uniti ritireranno le forze militari vicine al territorio iraniano e revocheranno il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Per le guardie rivoluzionarie iraniane, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è poco probabile. Il governo di Cuba ha chiesto aiuto alle Nazioni Unite per fermare una possibile aggressione militare degli Stati Uniti contro l'isola, denunciando il rischio di un bagno di sangue e l'aggravarsi della crisi umanitaria causata dal rafforzamento delle sanzioni statunitensi contro l'isola. Il Ministero della Salute italiano informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamatta nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Calciomercato e panchine. Continua ad essere una corsa a due per la guida del Napoli. Nella giornata di oggi nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Mentre italiano, leggermente in vantaggio, giovedì incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. Il presidente De Laurentiis sta analizzando pro e contro di entrambi i profili. Ed è tutto. A più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.

0: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, 20 in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, scusi, guardi, i mutandoni, quelli con lo sfiato, sarebbero pronti?
1: Ma guardi, forse ha sbagliato numero, eh?
2: No, no, noi abbiamo la consegna dei mutandoni di lana su via Due Ponti, giusto?
1: Sì.
2: No, abbiamo, ci avete portato i mutandoni di lana e ci abbiamo messo la presa d'aria per lo sfiato, non so chi è che ha problemi.
1: Ma senta, io sono la signora Partigente Fiorina.
2: Sì.
1: Forse lei deve parlare con la falegnameria.
2: La falegnameria, ah, il falegname li ha ordinati, quindi?
1: Per me sì.
2: Ah, quindi perché sì. Si sa che il falegname un certo giorno della giornata scarica. Allora proviamo a chiamare il falegname, grazie.
1: Sì, prego.

0: È risaputo che il falegname tra un mobile, un'anta, una riparazione o un taglio con la motosega e ogni tanto cede, scarica. Vabbè, ma questo è umano, lo facciamo un po' tutti quanti. Comunque le mutande con la presa d'aria sono pronte, signora, quando vuole mandi il falegname a ritirarle. Cari amici, bentornati. Inizia Supermarket Show in maniera veramente devastante, però ormai insomma la ricetta la conoscete un pochino, è sempre quella, e ci facciamo così due risate, perché sta veramente succedendo di tutto nel mondo. Facciamoci due risate che non fanno male a nessuno, quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: Pure

Oggi ricordiamo San Vincenzo De Paoli, inventò le gare di tacchini volanti. Chi arrivava più lontano riceveva pane fresco, il secondo clementine, il terzo una lezione gratuita sul perdono. I tacchini non volavano, ma la gente rideva e Vincenzo concludeva: il pane sfama, ma la gioia scalda.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Mi perdoni, ma questa storia dei tacchini, quindi...
0: Cosa sta parlando? Scusi.
1: Dei tacchini, abbiamo parlato adesso di San Vincenzo De Paoli.
0: Guarda, io non so niente e non voglio sapere niente.
1: No, però lei ci deve dire solo la storia del tacchino, praticamente. Poi la salutiamo.
0: Ma se la inventi da solo.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter

0: L'uomo arrestato ubriaco al volante della Jeep rosa di Barbie. Siamo in Canada, la polizia ha fermato un uomo alla guida di un'auto giocattolo rosa, proprio quella di Barbie, quella che regaliamo ovviamente ai nostri figli e ai nostri bambini, non so se in Italia ci sia. A riportare la notizia con tanto di immagine è la polizia canadese di Prince George. Nei giorni scorsi si è imbattuta in un uomo adulto che procedeva nella 15ª strada vicino alla Nicholson Street al volante di una minuscola Wrangler edizione Barbie di colore rosa. L'uomo è stato fermato come un normale automobilista con tanto di sirena a luci accese, anche perché negli Stati Uniti e in Canada sedere al volante di un qualsiasi veicolo che sia mosso da energia diversa da quella muscolare richiede patente ed assicurazione. Durante il controllo gli agenti hanno scoperto che il conducente della mini Jeep era in stato di ebbrezza e che la patente gli è stata sospesa. L'uomo è stato arrestato e dovrà comparire in tribunale il prossimo dicembre per la prima udienza.
1: Non capisco cosa sta dicendo.
0: Del fuoristrada di Barbie, quella macchinina per bambini che è stata vista circolare in strada.
1: Ma io non so niente di questa macchinina.
0: Ma lei a Mantova, perché è successo a Mantova, avrebbero fermato quest'uomo, la polizia ovviamente, alla guida di questa macchinina per bambini ed era, insomma, pare anche abbastanza ubriaco, ecco.
1: Senta, tagliamo subito perché io non so chi è lei e non mi interessa niente di questa Barbie.
0: Lei non ce l'ha la macchina di Barbie, no? Era solo
1: ma
0: per...
1: Ma che macchina? Ma

Per il disco di questa settimana dei Beatles andiamo ora ad analizzare, ad ascoltare Strawberry Fields Forever, composizione di John Lennon, uno dei brani più famosi dei Beatles, celebre per la sua atmosfera onirica, psichedelica, per il forte coinvolgimento emotivo e personale. Lennon trae ispirazione da Strawberry Field, il nome di una casa famiglia vicino dove era cresciuto a Liverpool nei suoi ricordi di infanzia. È anche una riflessione sul tempo, sull'identità, sulla percezione della realtà, Nothing is Real, con influenze psichedeliche, esperienze con LSD, sperimentazioni in studio anche utilizzando un mix di registrazioni diverse, manipolazioni sonore, uso del mellotron, sovraincisioni. Un piccolo aneddoto: Lennon tenne diverse demo e modifiche, cambiò rapidamente versi e struttura. C'era l'idea di inserirlo originariamente in Sgt. Pepper, ma poi fu rilasciato come singolo doppio con Penny Lane. Let me-

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, una domanda, ma questa Strawberry Field cantata fondamentalmente era un orfanotrofio?
0: Ma io non so di cosa stia parlando lei.
1: Della canzone dei Beatles Strawberry Field Forever, scritta da John Lennon.
0: Ma non mi interessa niente.

0: Sì, pronto signora, salve, scusi, supermarket e viabilità, gentilmente. La situazione di oggi su via Goffredo Mameli, lì in zona da me.
1: Aspetta, scusa.
0: Sì.
1: Chi chiama? E chi chiami?
0: Della viabilità.
1: Chi?
0: La viabilità stradale, stiamo facendo il sopralluogo per via Mameli Goffredo.
1: Non capito, sono badante, chi è?
0: Ah, lei è badante, no, volevamo chiederle se oggi ha riscontrato su via Goffredo Mameli magari troppe automobili.
1: Chi?
0: Via Goffredo Mameli oggi, ci sono troppe macchine rispetto a ieri?
1: No, perché?
0: Non ho capito.
1: Perché è successo?
0: No, chiedevo appunto per vedere se la situazione è nella norma oppure se c'è un traffico troppo, diciamo, sostenuto.
1: Non c'è traffico per niente da dove mi faccio.
0: Ah, non è trafficata quindi?
1: No. Possibile, lei è lunga questa strada.
0: Ah, è lunga, quindi
1: non lo so.
0: Quindi si riesce, diciamo,

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi, come di consuetudine tutti i giorni, con il nostro carrello zizzaghiamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Se ricordate, un po' di mesi fa sono stati con noi i The Closer, che oggi tornano perché hanno appena pubblicato il loro nuovissimo singolo, Ora che non si può, con noi Cristiano Proietti, cantante della band. Cristiano, bentornato a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Cristiano. Allora, il vostro nuovo singolo, Ora che non si può, punta il dito contro l'ipocrisia di una società che preferisce giudicare o voltarsi dall'altra parte piuttosto che agire. C'è stato un episodio in particolare, non so, di cronaca, di vita quotidiana, che vi ha fatto dire ok, adesso dobbiamo scriverci una canzone?
1: Allora, in realtà no, perché diciamo non c'è un episodio che scaturisce proprio questa esigenza, insomma, di scrivere questo testo, che comunque ci tengo a precisare, è stato fatto dal nostro chitarrista Manuel Di Felice, che il nostro cosiddetto paroliere del gruppo, che compone tutti quanti i nostri testi. E allora il brano, fondamentalmente, come tutti quanti i nostri brani, vanno sul vissuto, e diciamo non c'è un episodio specifico, appunto, che ha scaturito la creazione di questo brano, ma probabilmente sono tanti episodi che, diciamo, che insieme hanno fatto una catena, e quindi di conseguenza piano piano abbiamo dato spazio a questo testo, che appunto riporta un po' tutto quello che accade nella vita quotidiana di ognuno di noi, no? Però allo stesso tempo ci sono sempre queste contraddizioni che avvengono sempre dopo che succede qualcosa.

0: cosa.
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: Quindi è un po' diciamo quello che ci dà sempre un po' fastidio anche della gente, no? Perché tante volte noi diciamo c'è questa cosa che ci piace, facciamo qualche cosa, e poi c'è sempre ovviamente dopo chi giudica dopo che il fatto è successo.
1: Questo accade purtroppo spesso. Infatti,
0: accade spesso e è un po' brutto, insomma, ecco.
1: Volevo proprio arrivare a questa seconda domanda. Il rimpianto tardivo è il fulcro di questo brano, no? Nel testo cantate di quel momento in cui ci si sveglia quando ormai è troppo tardi per intervenire. Con questo brano volete lanciare un segnale di sconcerto o c'è anche la speranza che dopo tutto si possa ancora invertire la rotta prima che diventi davvero un ora che non si può?
0: No, noi diciamo nei nostri brani cerchiamo sempre di dare la possibilità di trovare sempre una via di uscita, nel senso che comunque c'è un problema e cerchiamo da questo problema di capire fondamentalmente qual è il problema e allo stesso tempo cercare di analizzare il problema per arrivare ad una soluzione. Quindi diciamo che la base dei nostri testi tende sempre a trovare una via d'uscita.
1: Esatto, quindi non si chiude, nel senso c'è il problema ma si trova la soluzione, in qualche modo si cerca, esatto, di dare una strada per affrontare il problema. Cristiano, allora, prima di ascoltare Ora che non si può, ridacci un refresh dei contatti social che già ci avete dato la volta scorsa e comunque per chi ci sta ascoltando adesso, per trovarvi sul web.
0: Perfetto, allora noi siamo i The Closer e ci trovate su tutte le piattaforme possibili e immaginabili dei social web con The Closer, quindi con The Closer con la K, che ci tengo sempre a precisare, e quindi Instagram The Closer Band e poi TikTok e Facebook The Closer.
1: E loro sono i The Closer quest'oggi al Supermarket Show ed ora ci ascoltiamo Ora che non si può più. Cristiano, grazie per essere ritornato a Supermarket e salutaci gli altri compagni di band.
0: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie sempre per la vostra presenza.

mondo ne stava male.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Sì, pronto, salve, scusi. No, volevamo chiederle per il discorso di oggi, quindi della partenza della veglia, della come si chiama, della processione, come vi siete organizzati?
0: Per che cosa?
1: Per la processione.
0: Ma come ci siamo organizzati? Non so niente, io di niente.
1: No, per la veglia del cavalier Bruschetta, perché oggi portano appunto la salma e da lì partono e vanno verso la basilica.
0: Guardi, io ho sbagliato il numero, eh.
1: Ma noi, scusi, non è via Tiandro, perché partono da lì, ci hanno detto. Noi dobbiamo solo portare la salma.
0: La salma di chi?
1: Del cavalier Bruschetta, che fanno appunto oggi la veglia e poi partono e vanno in basilica.
0: Ma guardi che io sono abito 5 e non so niente di niente.
1: Scusi, ma il cavalier Bruschetta perché cos'è? Mi perdoni, non è...
0: chi è il cavalier Bruschetta?
1: Ah, è che partono da lì oggi, cosa facciamo? Noi non... cosa hanno sbagliato? Vi siete sbagliati a dare l'indirizzo?
0: Ascolti, io non so niente di niente, non c'entro niente con voi altri.
1: Ma io non ho capito, mi perdoni, perché un attimo che sono un po'... cioè, in pratica, voi avete dato un indirizzo sbagliato o voi non avete parentela col cavalier Bruschetta?
0: Voi sì, io non ho dato niente a nessuno.
1: E come fanno oggi, allora, che stanno arrivando tutti i fiori, le corone, quelle cose lì? Vengono a scaricare tutto lì, inviati...
0: Ma io...
1: Ah, lì vengono, io non lo so. Noi abbiamo questo numero telefonico, verranno da lei, che ne so.
0: Ah, guardi che c'è un errore, io non c'entro, non so niente.
1: Però scusi, la salma del cavaliere Bruschetta dove la mettono oggi?
0: La salma del cavaliere Bruschetta a me non interessa niente, non c'entro.
1: Ah, ma scusi un attimo, a sto punto, visto che tanto non è che ci può fare la cortesia se si sono sbagliati, la mettiamo lì.
0: Guardi, io non posso fare la cortesia a nessuno.
1: Lei non può eventualmente farci la gentilezza, non
0: io
1: so,
0: mettiamo. Non posso far niente.
1: E che facciamo?
0: Fate quello che vi pare, ma lasciatemi in pace.
1: Quindi niente, dobbiamo trovare un altro, dobbiamo capire cosa è successo.
0: Vabbè, allora cerchi di capirlo, lo trovo, perché io non posso farci niente, io non mi muovo di casa.
1: Ho capito, quindi niente.
0: Capito?
1: Va bene, allora scusi il disturbo.
0: No, niente, prego, ci vediamo.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Speriamo di non avervi annoiato, la cosa più importante. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: viso è il mio bianco ca-
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Per due attivisti rientro rinviato per la festività di Eid al-Adha. Compariranno davanti ai magistrati i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del disco bar teatro della strage di Capodanno a Cramontana. Gli inquirenti del canton Vallese, dopo mesi di indagini, chiameranno i due imprenditori corsi a rendere interrogatorio insieme il prossimo 5 giugno. Nel rogo hanno perso la vita 41 persone ed altre 115 sono rimaste ustionate. La Commissione europea va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali o cluster sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari Generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader europei del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. Il tennis ci porta a Parigi dopo la vittoria all'esordio su Tabor. Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Nel doppio femminile del Roland Garros, il duo Sara Errani e Lily Tagger piega le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger, out invece Cina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.

Sicuramente sì, è anche più immediato perché magari qualcuno indovina il fatto che Sette Va si scrive con la cifra 7 e non con la S, perché se uno dice Sette Va magari uno va a digitare, no, tutta quanta la parolina così come la sente, invece 7 Varese Ancona.fm, il gioco è fatto, quindi attenzione a questa cosa qua che crea ancora dei piccoli dubbi, dei piccoli equivoci dentro i quali ovviamente sguazziamo allegramente, perché è bello poter parlare di sé, parlarsi addosso no, però insomma ogni tanto va detto. Vi aspettiamo su tutti quanti i nostri siti ufficiali, perché ci sono anche quelli non ufficiali, perché un po' trascurati,

insomma, bisogna preparare l'alibi prima che non arrivi Inyo. Speriamo si senta tutto quanto un po' meglio, perché c'è stato il recente suo intervento. Ogni tanto viene qui, smonta tutta l'azienda e quindi poi ne vanno di mezzo anche e soprattutto le parti informatiche, che ci pongono in condizione di essere in collegamento quotidiano con voi. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Particolarmente godibile questa Man on the Moon, tutti quanti lì a guardare la luna, dipende anche un po' dall'orario, però insomma Moo Black con MX, Cartier e Ney l'hanno tirato fuori, questa danza dell'allunaggio, non so se si può chiamare così, comunque tutti quanti un po' più leggeri, proprio come siamo stati abituati a vedere, no? Quando è che sulla luna è tutto più leggero, cura dimagrante incorporata ed automatica, anche se mangiate come dei porcini.

po' Dominica Sprint di qualche decennio fa, no? C'era una sigla che somiglia molto nella tipologia del sound, degli arrangiamenti. Comunque, scherzi a parte, altra super idea rivoluzionaria, con un occhio e un orecchio soprattutto sul passato, di quella mente diabolica che si fa firmare e si firma soprattutto, si fa firmare, si fa citare forse, come Purple Disco Machine, Disco Sherry della New End.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: ジオオールゴーデフォムセブンバポン FM アルトラジオオールゴーデフォムシャフテバフェネアルテラジオアルゴーデフォムセブンビエイ FM アルティラジオオールゴーデフォムシェテバFM barra diagonal alterradio algo de
1: From 7 bar FM alterradio algo de
0: From 7.fm barra alterradio algo de
2: From 7.fm nautradio algo de
0: From 7ba.fm / alterradio algo de From 7ba.fm / altiradio.
3: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algo Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. È dall'oltreoceano che si attendeva la convocazione di Carletto, di Carlo Ancelotti, che ha convocato anche Neymar, ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJ K7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
4: Pronto, eccoci. Ciao Setteva, ciao Francesco, ciao a tutti.
3: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla reazione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
4: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo Porto Antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera proprio, e tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dai il sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre, anche come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
3: Ah, vedi,
4: anche è giusto, perché questa catena è italiana.
3: Sì,
4: Il giovedì 28 maggio Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
3: tutte queste tradizione golosità
4: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica, lo
3: luogo, data, orario, dacci tutto.
4: Allora,
3: perché qua
4: iniziamo il giovedì 28 maggio, vi aspettiamo comunque alle 18:30 fino alle 22 con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare

0: e che ci fa piacere.
1: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
0: Ma dimmi, certo, ma... me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
1: Chiaro, chiaro, per so.
0: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
1: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare, lo street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
0: No, diamo... no, è a Genova.
1: Ah, no, è a
0: Porto
1: Genova,
0: Antico.
1: No, l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché anche noi stiamo iniziando, no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
0: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, anche a Milano.
1: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
0: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre, certo, mi, come ospite, inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
1: Ecco, guarda che adesso arrivi tu, è con Denaro, eccoti qua.
2: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love.

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Arrow? In pochissimi direi, perché Dan Arrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social, ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco come è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Arrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente. Quindi sono felicissima e mi piace, vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei, ti do sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi. Quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini mondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ho detto ma questa esiste o non esiste? Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che in classifica con il suo pezzo sale questa settimana fino in posizione 22 della 25esima, dove aveva firmato la new entry con Do You Want Me, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare dopo domani, cioè praticamente domani che è 28, giovedì 28, al Porto Antico di
1: Genova. Dopo domani, giovedì.
0: Sì, giovedì, perché sì. Oggi è già mercoledì. Vabbè, no, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda, è arrivata anche Sevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente, Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti, perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo goda Chico Catenacci.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca smentisce le indiscrezioni dei media iraniani che hanno diffuso una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, secondo cui in cambio della revoca del blocco navale ai porti iraniani da parte di Washington, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. La cronaca, una rissa finita nel sangue, probabilmente quella che si è consumata alla stazione di Milano Certosa. A perdere la vita, nonostante il ricovero in ospedale, un 22enne di origine straniera. Forse 10 le persone coinvolte che la polizia sta cercando di individuare. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute tra il prestanome Mauro Caroccia, che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Una richiesta arrivata nell'ambito dell'indagine sul riciclaggio del clan senese. La legge elettorale approda in aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Le opposizioni vanno all'attacco e l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco, dice Braga del PD. È la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa, dicono dal Movimento 5 Stelle. Doveroso evitare un Parlamento bloccato dopo le elezioni, la replica di Donzelli di Fratelli d'Italia. Ciclismo. Valgren arriva da solo ai 1018 metri di Andalo. Il danese precede di 3 secondi il norvegese Leknes Sud e di 6 Damiano Caruso, che diventa nono nella classifica generale della Giro d'Italia. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo l'addio di Antonio Conte in casa Napoli, oggi nuovo contatto tra i partenopei e Massimiliano Allegri. Oltre all'ex Milan, però, è in corsa anche Vincenzo Italiano. Quest'ultimo domani incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. La decisione finale ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis, che sta valutando pro e contro di entrambi i profili. Intanto prova a ricucire Romelu Lukaku. Io sto bene dove sto e sono orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, ha spiegato il belga in un video. In casa Milan, Gerry, Cardinale, Zlatan e Ibrahimovic hanno scelto. E Iraola, il nome da cui ripartire. Il basco è uno dei tecnici emergenti più promettenti d'Europa e calza a pennello con l'identikit del mister con cui i vertici rossoneri vogliono ricostruire. Ma dalle ultime indiscrezioni sembra molto difficile ottenere il sì del basco, che al momento non apre, ma i contatti continueranno. Iraola è seguito dai rossoneri, ma non solo. Altri club si sono mossi con anticipo per convincerlo, come il Crystal Palace e soprattutto il Bayer Leverkusen. Anche il Liverpool si sarebbe mosso per avere informazioni su di lui nel caso in cui Slot lasciasse Anfield. Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cina al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jasper De Jong con il punteggio di 6-3-6-1, 6-3 in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cina, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo però è arrivata la reazione di De Jong, che ha gestito senza grandi problemi e raggiunge così per la prima volta in carriera il terzo turno di uno slam. Oggi invece si incontrano di nuovo Lorenzo Sonego e Tommy Paul nel secondo turno. Nel doppio femminile, Sara Errani e Lily Tagger hanno piegato le statunitensi Sofia Kenin e Ashley Kruger. 6-3-6-2 il risultato finale. E dopo la vittoria all'esordio su Tabjur, Sinner tornerà in campo domani sotto il sole cocente delle 12 a Parigi per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo. Ciclismo in chiusura, il danese Valgren vince la 17ª frazione grazie ad un attacco solitario di 1 chilometro dal traguardo di Andalo. Al giro tappa monumentale di Damiano Caruso, tra i protagonisti della maxi fuga di giornata. Il 38enne siciliano ora è nono in classifica generale. Seconda posizione per il norvegese Leknes Sund. Vingegaard all'arrivo con oltre 5 minuti di ritardo, ma rimane saldamente in maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, 20 in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: esplosione in una villetta a Bolsena in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco, tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita della 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. È stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, poi è corso in farmacia ma non ha trovato il siero. Ora è ricoverato in rianimazione all'ospedale. Grave, un uomo di 60 anni in provincia di Campobasso. Gli esteri: ritiro delle forze militari vicine al territorio dell'Iran, revoca del blocco navale ai porti e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici. Sarebbero questi i punti fondamentali dell'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, illustrati dalla TV di Stato iraniana, ma smentiti dalla Casa Bianca. Nuovo caso arbitri. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo sulla base di un esposto presentato dal presidente della sezione AIA dell'Aquila, Guido Alfonsi, su presunte irregolarità nella designazione degli osservatori arbitrali. Si tratta degli uomini AIA inviati sui campi di A e B per valutare con tanto di voto finale la prestazione degli arbitri, voti capaci di determinare la conferma o la dismissione di un direttore di gara dai ruoli tecnici. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Maxi, operazione contro la Sacra Corona Unita, un arresto nel Bellunese. Nella mattinata odierna, i carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno condotto una vasta operazione antimafia, eseguendo 30 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Tra gli arrestati, un 39enne originario della provincia di Bari è stato localizzato e arrestato dai militari del reparto operativo del Comando Provinciale di Belluno. Giro d'Italia, 19 punti sanitari e 30 mezzi per la sicurezza degli spettatori. In vista del Giro d'Italia, l'ULSEI Auno Dolomiti si prepara a garantire assistenza sanitaria durante le due giornate dell'evento. Saranno attivati 19 punti sanitari e dispiegati 30 mezzi per garantire la sicurezza degli spettatori durante il passaggio della tappa di giovedì e il tappone dolomitico di venerdì. Recupero notturno alle 5 torri, salvati due giovani alpinisti. Un intervento di soccorso è stato effettuato nella notte alle 5 torri, dove due giovani alpinisti tedeschi sono rimasti bloccati durante la discesa dalla Torre Grande. L'allerta è scattata poco dopo mezzanotte a causa di un imprevisto nel recupero delle corde, che si erano incastrate nella roccia. Unifarco chiude il 2025 in crescita, ricavi a 194,5 milioni e utile a 10,7 milioni. Il gruppo Unifarco ha concluso il 2025 con risultati positivi, registrando un fatturato consolidato di 194,5 milioni di euro, in aumento del 6,3%, e un utile netto di 10,7 milioni di euro. L'azienda, che opera nel settore salute e benessere in farmacia, conferma così la propria posizione di rilievo nel mercato. Svolta green alla ceramica Dolomite. Lo scarto rientra nel ciclo produttivo. A Borgo Valbelluna, Ceramica Dolomite ha ottenuto dalla Regione il riconoscimento dello scarto ceramico come sottoprodotto fin dall'origine, diventando la prima azienda del settore in Veneto a implementare questa misura. Tale decisione modifica significativamente il ciclo produttivo, poiché i sanitari difettosi o non commercializzabili non sono più considerati rifiuti speciali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Club.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

E se un treno deve fare la differenza, lo farà sicuramente stasera, nel buio, nella notte. Per quelli che ci saliranno, per quelli che arriveranno, per quelli che pretenderanno di viaggiare con noi, dove basta un semplice click per ritrovare il piacere, il gusto e soprattutto la voglia. Questo è Night Train. Lascia andare qualsiasi cosa. Prenditi e goditi il tempo al meglio. Alcune radio sono già collegate, altre arriveranno a partire dalle 22, ma questo si sa, la musica è...

Visto e considerato che si parla di musica e di grande musica, ne approfitto per salutare Mattia, Roby, Jenny, gli amici che mi stanno seguendo dall'Adriatico a Sottomarina, Venezia. Ciao ragazzi! Un ricordo particolare questa sera lo voglio dedicare al mio amico Daniele, che purtroppo ci ha lasciato, ma so che la musica lui la ama, continua ad amarla, e per noi c'è e sempre comunque c'è. E con la musica salutiamo Daniele. Oggi è il suo compleanno. Ciao Dani! Questo è solamente questo è Night Train. Metti che una sera per caso accendi la radio e forse non è la serata giusta.

questa forse non era quello che ti aspettavi. Ma succede qualcosa di imprevedibile. Allunghi la mano, alzi il volume. Vuoi viaggiare, vuoi farlo in una maniera diversa. Vuoi salire su un treno, viaggiare lontano, lontano, lontano. Un biglietto di sola andata. Questo è il ritmo giusto di Night Train.

Non voglio nulla e non pretendo nulla. Voglio solo tenerti con me un po' di tempo questa sera. E se il buio non è mai uguale, un saluto anche a Roby e a... E a? Monia, se non vado errato? Vediamo un po'. Mi sono perso i messaggi. Moira. Un saluto e un abbraccio a Roby e a Moira. Ciao ragazzi, benvenuti anche a voi dentro il nuovo buio. Un saluto anche a Davide di R102, che lui da Zurigo controlla l'Italia. Ci controlla. Ciao Davide. Love me tonight. Ehi bambina, insieme stasera, Love me tonight. This could last forever. E se vedete una luce in fondo al tunnel, scansatevi, c'è Night.

0: ma solamente una notte. Non è poco. Facciamo un paio di notti, dai.
1: Shoot up, baby. Temple of Soul.
0: Beh, sicuramente ci mettiamo un po' di fantasia, un po' di immaginazione, ma praticamente siamo ancora in stazione, ragazzi. E non c'è intelligenza artificiale che mi possa raccontare quello che io sto vedendo in questo momento. Show you right. Siamo al bar della

devo dire che comunque arrancando piano piano nella mia passeggiata lungo il marciapiede qui in stazione sono arrivato al bar e quindi ragazzi, ragazzi, abbiamo fatto il caffè doppio come al solito. Io mi posso leggere intanto l'oroscopo? Voglio vedere che cosa mi racconta l'oroscopo stasera. C'è una strada bellissima, bellina, bellina.

una strada un po' fuori dal centro di Londra, Oxford Street. Fantastica. Straordinario caffè, ragazzi. Come? Il mio oroscopo? L'unica raccomandazione degli astri è quella di fare attenzione e a non allargarvi troppo. Ah. Ok. Ci mettiamo a dieta. Stiamo per entrare in stazione, ragazzi. Anzi, ci siamo. Ma dobbiamo raggiungere il binario 2. E vedo che con me c'è un po' di gente che sta scendendo e sta salendo. E sta per entrare in stazione il nostro treno. Tra poco, pochissimo. Ah, fantastico. Lo senti che silenzio? Ah. A volte non servono le parole, ma ti metti lì in silenzio ad ascoltare i rumori che ti circondano e capisci che in fondo c'è qualcosa di strano nell'aria stasera, stanotte. Questo è Night Train.

0: Che ci voglia un miracolo? Forse sì. Però il momento che è arrivato. Noi partiamo.
1: Transitopia.

Metti che una sera all'improvviso arrivi la giusta radio, ma soprattutto il viaggio giusto, e allora ci si ritrovi piacevolmente insieme. Intanto la buona serata dall'invisibile Paolo Spagnolo, che sono io, fino alla mezzanotte. Poi troveremo le streghe, i fantasmi, ma soprattutto arriveremo al capolinea. Ce la faremo, sì, ce la faremo.

Signori, avanti c'è posto, sì, potete andare anche più avanti. Gli scompartimenti sono ancora vuoti, dai. Ciao Jack, tutto bene? Bene. C'è un po' di gente stasera. Mi sembra che Monica abbia preso lo scompartimento numero 6, Federica il numero 5, la Morettina al 2, almeno credo. Gli altri arriveranno, non so.

Come? Ah, la valigetta con la 24 ore con la fantasia, ce l'avete? Bene, bene, bene, bene. E allora siamo a posto. Ci vuole un po' di fantasia, un po' di immaginazione, il treno che vogliamo. Quante storie, ragazzi. Quante cose possono succedere stanotte, o succederanno, eh?

qualcosa ripreso dai Crusaders con Randy Crawford di un tempo, ripresa in questo jazz urbane, un po' di small jazz, eh? Io un treno che viaggia, che corre, probabilmente viaggerà insieme ai nostri pensieri, insieme al nostro star bene, ce la faremo stasera. Se riesco a togliermi dai piedi Mercurio, c'è Mercurio che mi passa avanti a destra e a sinistra.

C'è anche Dennis che mi scrive: ciao Paolo, ti sto ascoltando da Alexa, che figo. Ciao Dennis, un abbraccio, ci vediamo presto, Un po' di buio, un po' di notte e soprattutto un treno che corre, l'invisibile da questa parte del microfono, ma questa è cosa risaputa, un sacco di radio collegate in interconnessione per arrivare sicuramente alla mezzanotte e attorno alla mezzanotte, round midnight, c'è qualcosa da raccontare. E anche stasera ci proveremo. Se senti il ritmo giusto di un treno che viaggia, che corre, vuol dire che ci sei, ragazzo. Ehi, fratello! Salta su, sei ancora in tempo. Questo è Night Train.

Mi piace soprattutto fantasticare, farlo sicuramente non da solo, ma con un sacco di gente che ha scelto di viaggiare su questo treno magnifico, fantastico, meraviglioso. E il suono e la base ritmica costantemente in subbuglio con i nostri pensieri, però viaggia, non è mai la stessa. Ogni qualvolta si sta insieme le cose cambiano, meticolosamente cambiano, ma è quel che vogliamo, quel che più desideriamo anche.

Signori, il biglietto. Lo so, sono già passato, ma per sicurezza non vorrei sbagliarmi. Sono il capotreno e sto obliterando i titoli di viaggio dei nostri passeggeri che sono saliti e che stanno viaggiando insieme a noi. Qualcuno ha preso il treno al volo, qualcuno ha già deciso di scendere. Probabilmente è stanco ed è arrivato a casa. Noi abbiamo tutto il tempo davanti per arrivare sicuramente alla mezzanotte, dove ci saranno i fantasmi e le streghe che ci aspetteranno, perché scoccherà la mezzanotte. Ah, fantastico. Round midnight. Attorno alla mezzanotte possono succedere delle cose strane, eh? Ma davvero strane.

fantastico. Ci sono delle cose che si possono davvero pensare, soprattutto mentre si viaggia, che si sta veramente bene su questo treno, non è vero?

Save of Mine. Lo sai? Non tutti possono conoscere quello stato d'animo che si ha quando si è a New York, eh? Si sta passeggiando magari di notte, che non è mai notte. Però è lo stato d'animo che si ha quando si è a New York, in una notte così, dove la musica c'è e non si ferma mai.

Entro nello scompartimento e trovo Dennis che mi scrive, e anzi mi dice: dopo una giornata pesante la tua musica mi rende sereno e rilassato. E anche il viaggio, che è fantastico. Ci si trova, ci si incontra spesso, dentro il buio, la notte,

Potrei raccontarti qualsiasi cosa, ma le cose più belle sono quelle che vengono vissute. Tra una quarta e quinta strada c'è un posticino tranquillo dove non tantissima gente lo conosce, anzi è da preferire nel momento in cui sta per chiudere, perché la gente è quasi andata a dormire tutta e noi magari rimaniamo gli ultimi per un bicchiere della staffa. Questo è New York State of Mind. Quante cose si possono dire e fare quando arriva il buio, eh? Ma guardati attorno. Prova a guardarti attorno. Alza il volume se hai la possibilità e vedrai che qualcosa succederà. Abbiamo fatto anche la rima, eh? Vorrei dirti qualsiasi cosa, ma mi limito a far girare la musica. Sono un capotreno e viaggio. Mi piace viaggiare. Mi piace far viaggiare. Mi piace fantasticare e soprattutto di non farlo da solo, ma con un sacco di gente attorno. Qualcuno che prende lo scompartimento di sempre, qualcuno che incontro lungo il corridoio. Jack poco più in là, insieme alla biondina, dietro il bancone che prepara dei drink straordinari. Più tardi lo raggiungerò, probabilmente, per una rossa fiammante, bellissima, ghiacciata, così.

Lo senti il mare? Le senti le onde? E se ti dicessi che sto pensando a te, tu mi crederesti?

È troppo grande la città. È troppo grande, davvero. Qualcuno che sale, qualcuno che scende. Nel nostro percorso di vita, nel nostro viaggio di una notte, fantasticare, farlo soprattutto tenendoci anche per mano se ne abbiamo voglia, ritrovando e cercando un angolino di paradiso e rimanerci un po' di tempo, godendo del fatto che la musica non si interrompa mai, che rimanga lì e che in qualche modo riesca davvero a regalarti qualcosa di speciale, ma ti faccia sempre sentire con i piedi per terra. Down to the heart. Curiosity killed the cat. Sembra davvero che la curiosità abbia ucciso il gatto. Metti che succeda che all'improvviso il tuo cuore inizi a battere forte, forte, forte per il desiderio grande di qualcosa di speciale, di un cielo infinito, di un buio incredibile. Alla ricerca disperata di una stella fra le stelle e... Ma la cosa principale è che devi comunque rimanere con i piedi per terra e la testa sulle spalle.

0: la cosa più importante è che dobbiamo tenere la testa sulle spalle, i piedi per terra.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Mamma mia, ragazzi.
0: Immaginate un treno così che ci porti in giro per il mondo? Beh, questo può accadere solo e soprattutto ogni mercoledì alla stessa ora. Un po' di fantasia, un po' di immaginazione, all'improvviso ti senti esattamente il protagonista di un film, eh? Dove la colonna sonora portante ci pensiamo, ci dobbiamo pensare. Noi, anzi soprattutto io che sono il capotreno di questo meraviglioso treno. Questo, e solamente questo, è Night Train.

Mi sto ancora chiedendo il motivo. Mi sto ancora chiedendo perché sia potuto succedere. I wonder why.

sto chiedendo come sia potuto accadere o succedere. Mi sto ancora chiedendo perché. I wonder why.

Welcome back. Un semplice ritorno fantastico per un viaggio di una notte.

of a prayer. Anche Mattia ha preso la macchina, mi ha scritto e ha detto sto rientrando a casa, ma la radio è accesa su Night Train.

può succedere, può accadere che anche se per caso riesci a condividere con un amico o un'amica questo viaggio, magari anche a condividere lo stesso scompartimento, perché no? E magari più tardi anche qualcosa da bere al bar, che sia un drink, che sia una birra, che sia un caffè, che sia una tisana per i deboli di stomaco. Il nostro macchinista Luca prende solamente acqua naturale con tantissimo ghiaccio. Lui si occupa del carbone. È il nostro macchinista. Mentre Fabio, lui è seduto al tavolo di sempre con un tanker pieno di ghiaccio. Questa è la gente che mi piace. E a volte può succedere anche che ci si possa perdere su questo treno. Però poi si esce lungo il corridoio e qualcuno si incontra. Daft Punk e Pharrell Williams con Lose Yourself Dance. Ci si può perdere.

Allora ragazzi, è un po' complicato, però lo devo fare, un saluto. Ciao mitico ed eclettico Paolo Spagnolo, ti ascoltiamo sempre, gentilmente ci mandi un mega saluto, grazie, baci e abbracci, le ragazze del Bar Tabacchi, Rendezvous a Portico di Caserta, e al mitico Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Ciao ragazzi, benvenuti dentro un nuovo buio insieme.

Allora perché non ci perdiamo insieme, eh? Tanta acqua e ghiaccio per Luca, il macchinista. Ai ai ai. Yeah. Ci si può perdere su questo treno. Ma allora perché non ci perdiamo io e te, eh? Che ne dici? Eh? Ci sono momenti in cui ti perderesti volentieri. Quando c'è la musica che magari ti prende, ti coccola, ti stringe, ti abbraccia, eh? Ti fa battere il cuore forte, forte, forte. Tutto in un abbraccio che dura una notte, per un po' di spazio in un paradiso fantastico. La musica. La musica, la musica, la musica. Ti racconta qualsiasi cosa. Esserci, non esserci. Abbracciarci anche con un semplice ciao, come stai? Lasciati stringere forte stasera, perché è una sera speciale. Nel mio percorso di capotreno anche stasera lungo il corridoio ho incontrato un sacco di sorrisi meravigliosi e tanta gente, davvero.

Mi sembra di aver capito che c'è un bar a Caserta che ha acceso la radio stasera. Ha voluto viaggiare insieme a noi. Ciao ragazze, benvenuti anche a te, a voi, ciao Maria. E con un click avete acceso la radio, siete saliti su questo treno meraviglioso. E questo accade da un po' di tempo a questa parte, quando arriva il mercoledì a una certa ora. Sembra che davvero stanotte non voglio rimanere da solo. All alone tonight. Tutta la notte da solo. Incredibile. Craig David.

0: Questa notte non voglio rimanere da solo tutta la notte. Ci mancherebbe altro. All alone tonight. Craig David. C'è qualcosa di magico però quando ci si incontra anche lungo il corridoio. Ci si guarda negli occhi. Ci si squadra dalla testa ai piedi, può succedere. Io sono il capotreno e la mia uniforme.
1: Call it magic.

c'è qualcosa di magico. Basta volerla la cosa, basta volerlo entrambi. Se ti piace viaggiare, prendi il treno anche al volo. Salta su, vieni su Night Train. Poi devi crederci. E lo puoi fare, così. E se ci credi, tutto diventa più facile. Un po' di magia, un po' di fantasia. Mettici anche la poesia, il cuore batte ancora più forte. L'anima comincia a saltellare a destra, a sinistra. Tutto diventa molto più facile. Questo è Night Train.

Prince of the Moment, il principe del momento. Mi hanno detto che la voce è un po' bassa stasera, forse il capotreno stasera ha perso la voce lungo il corridoio, a forza di dire signore biglietto, che ci volete fare? Comunque ho saputo dalle amiche del bar Rendezvous di Caserta che stanno preparando un cocktail che si chiama Night Train. È un cocktail particolare.

0: Allora facciamolo bene, dai, salutiamo le ragazze del Rendezvous di Caserta, questo bar eccezionale con i cocktail eccezionali. Stanno preparando un cocktail che si chiama Night Train, quindi deve essere sicuramente qualcosa di speciale. Ciao ragazze, benvenuti anche a voi, benvenuti dentro un nuovo viaggio con Night Train, ogni mercoledì alla stessa identica ora, dalle 21.30 fino alla mezzanotte, in tantissime radio collegate in interconnessione. Praticamente sono 41 le radio che ci danno la possibilità di esistere, di vivere in tutto il mondo, a destra, a sinistra. Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo anche da Tenerife e Malta e soprattutto da Toronto in Canada con due radio. Benvenuti a voi e questo è veramente il momento di dirvi che...
1: Paolo Spagnolo!
2: On air!
0: Ci sono. E il nostro viaggio continua. E se sentite il treno, ragazzi, vuol dire che ci siete su. Benvenuti dentro un nuovo buio insieme.

Nella mia passeggiata lungo il corridoio passo attraverso gli scompartimenti, controllo, guardo, verifico. Allo scompartimento numero 5 c'è anche Federica, lei ci segue da Miami. Ah. Anche lei è innamorata di Jack, ma Jack è occupato con la biondina, non si fa niente.

No Ordinary Love. Ma quando ti senti a terra, ma veramente a terra, può succedere che Daryl e John Oates arrivino e ti facciano sentire qualcosa di speciale. Love.

Allora facciamo le cose per bene, visto e considerato che sembra che comunque a volte abbiano il volume troppo alto, a volte il volume troppo basso in questo bar. Allora facciamo così, un saluto alle ragazze del bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e al mitico Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Abbiamo fatto tutto correttamente? Il volume era giusto? Tutto a posto? Bene? Adesso preparatemi un cocktail che si chiama Night Train e lo passo a prendere, va bene? Questa è Love Take You di Eddie Hall e John Oates. Provate a immaginarvi un treno che si è fermato alla stazione e poi parte. Lo sentite? Questo è Night Train. Ancora una volta, il viaggio è come abbiamo imparato a conoscerlo. Noi ci occupiamo della musica, io che sono il capotreno mi occupo di obliterare i titoli di viaggio e nel frattempo mi godo insieme a voi quello che si vede dal finestrino, il buio della notte, le stelle, piccoli paesi, grandi città, metropoli, per arrivare poi al capolinea più tardi alla mezzanotte quando incontreremo le streghe, i fantasmi. E allora magari godremo del buio, della notte, pensandoci bene. Questo è unico, questo è solo.

Non so se sia la voce che manca dal capotreno stasera, ma ce la faremo, sì, arriveremo sicuramente al capolinea. Devo dire che comunque, lo sapete, no? Quando si viaggia si perde un po' anche la voce, soprattutto. Giusto per dirvi e per raccontarvi quello che succede su questo treno fantastico, mi devo correggere perché Federica non è innamorata di Jack, me l'ha confessato, ma è particolarmente innamorata di un ragazzo che si chiama Elvis e che magari poi più tardi qualcosa arriva anche, perché lo conosciamo tutti. Yeah. Lo senti il treno? E se lo senti vuol dire, fratello, che ci sei su. Questo è Night Train, lui invece è Roger Nelson in arte Prince, con questa splendida... Thousands.

1000 Prince, Roger Nelson, questo è Night Train. Che cosa volete? Che ci vogliamo fare? Michael Franks. Ho sentito dire che... la gelosia, l'invidia... Brutti scherzi, ragazzi. Siamo nel 1982. Fantastico.

siamo in diretta anche su TikTok stasera. Stasera ragazzi, Night Train è fantastico, perché stiamo viaggiando su Twitch, poi anche su altri canali, anche TikTok. Saluto gli amici che ci stanno seguendo a TikTok, eh. Ciao ragazzi.

L'abbiamo detto un sacco di volte che ogni mercoledì alla stessa ora, dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train. Tantissime sono le radio collegate in interconnessione e anche stasera arriveremo a toccare la mezzanotte insieme. Paolo Spagnolo da questa parte del microfono con voi. E devo dire che comunque si viaggia. Basta un semplice click e la radio, eccola qua.

Poi devo dire anche che ci sono un paio di radio collegate a Toronto in Canada. Poi gli amici invece che ci seguono da Malta e anche gli amici che ci seguono dal sud Italia. Due radio in Sicilia, qualcuna in Catanzaro, Campania, Toscana, Lazio, Piemonte, Veneto, Friuli, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte quelle che si accoderanno nell'arco del nostro viaggiare insieme. Comunque sia, una mezz'ora ancora da trascorrere insieme. Questo è Night Train, il sottoscritto, il capotreno, che vi racconta che quello che succede su questo treno, ragazzi, è sempre qualcosa di straordinario ed incredibile. Un po' è uno sbalzo indietro nel tempo con Peter Frampton, da Peter Frampton Comes Alive. Questa è la bellissima Baby, I Love Your Way.

ci piace, facciamo di tutto perché debba succedere qualcosa. Debba succedere qualcosa, soprattutto in un treno così, no? Noi ci saliamo su, si parte. Qualcuno che prende un biglietto di sola andata, poi il percorso è fatto di tante bellissime cose. Poi, d'altra parte, qualcuno ha anche intenzione di starci tutto il tempo su questo treno. Qualcuno scende, qualcuno sale, di tanto in tanto ci si ferma, poi il treno riparte. Io sono il capotreno. One way. Mi piace come sei, mi piace davvero il tuo modo di essere, il tuo modo di fare. Mi piacerebbe rincontrare il tuo sguardo, i tuoi occhi, e di farlo magari così, stasera.

Abbiamo ribadito in più occasioni, abbiamo parlato di questo treno, questo che è forse un po' la metafora della vita, no? Quando il treno è un po' la nostra vita, ci si sale su quando siamo fanciulli, quando si viene al mondo, poi questo treno si affolla di gente lungo il percorso, qualcuno che sale, qualcuno che scende, qualcuno che rimane al nostro fianco per tutto il tempo, o magari... o magari semplicemente la voglia di cambiare scompartimento, di andarsene via lontano. Noi ci mettiamo la fantasia, l'immaginazione, a volte anche un po' di poesia, ma ci lasciamo soprattutto sorprendere dalla musica, che sa essere davvero la colonna sonora portante di un film, dove ci si sente davvero protagonisti di qualcosa di speciale. E anche stasera abbiamo provato una cosa nuova. Saluto gli amici che ci stanno seguendo da TikTok. Se va, va. Se non va,

il mio lavoro di capotreno, oh beh, ormai è così, no? È qualcuno che come me lavora su questo treno fantastico, di tanto in tanto una sbirciatina dal finestrino per cercare di capire, di intuire dove ci troviamo e magari alla ricerca disperata di un buio e dentro il buio di una stella particolare che in qualche modo ha colpito il tuo cuore, la tua mente, i tuoi pensieri.

Beh, anche lui è del Capricorno, la voce graffiante di Rod Stewart. Siamo praticamente nel 1981, ricopriva un'annata bellissima, un po' come il vino buono, no? In quei tempi, questa era How Long, l'abbiamo anche ballata in discoteca, parecchio anche. Noi che abbiamo una certa età ormai, io il capotreno è un po' da pensione ormai, che ci volete fare? Dovete sapere una cosa, soprattutto voi amici di TikTok che non conoscete bene Night Train, che nel vagone centrale del nostro convoglio c'è un vagone ristorante dove c'è Jack, la biondina, dietro un bancone, dove fanno dei cocktail incredibili e dove c'è anche un piccolo palcoscenico dove di tanto in tanto qualcuno si alterna per regalarci qualche emozione in più, no? Io mi limito a obliterare i titoli di viaggio. Questo è Night Train, ogni mercoledì dalle 21.30 alla mezzanotte. Fantastico. L'abbiamo già detto, no? Che se in fondo al tunnel vedete una luce, scansatevi, c'è Night Train. Robin Tiki.

Abbiamo parlato e abbiamo fantasticato più di qualche volta, parlando di musica, parlando di viaggiare intorno al mondo. Questo treno che comunque, grazie alle 41 radio collegate in interconnessione, ci dà la possibilità di viaggiare intorno al mondo, in tantissime regioni dell'Italia ma anche dell'estero. Saluto anche gli amici che ci stanno seguendo dalla Svizzera. E beh, c'è Davide che vi ha scritto da Zurigo. Ci sono ancora gli amici di Caserta che ci stanno seguendo da un bar tabacchi. Ciao ragazzi, comunque sia, si gira intorno al mondo e si viaggia. E anche stasera è stato un viaggio decisamente all'insegna della musica, ma si sa che quando si sta insieme le cose variano, non sono mai le stesse. La gente che viaggia e che viaggia insieme a noi non è mai la stessa, si incontra sempre gente nuova e questo è il piacere di ritrovarci. Ma spesso e volentieri invece ci si imbedesima in qualcosa di speciale, con qualcosa che ti fa chiudere gli occhi, anche se vogliamo. E se hai un po' di fantasia, un po' di immaginazione, riesci ad immaginare un viaggio fantastico, magari a New York. L'abbiamo detto e raccontato un sacco di volte, tra la quarta e la quinta strada c'è un piccolo bar. Preferibilmente ci si va quando sta per chiudere, proprio perché ci sia meno gente, e poi ti fermi lì per un ultimo bicchiere della staffa, no? Con un amico, un'amica. La musica di Ronnie Jordan, lei c'è sempre in sottofondo per questa occasione, e si racconta da sé. Quante cose si possono fare, quante cose si possono dire, mentre si sta insieme. Io comunque ne approfitto per passare da Jack, prendere una rossa, sedermi al tavolo di sempre. Subito dopo il bancone alla destra c'è un tavolo. Da quella mia postazione posso vedere chiunque entra ed esca dal vagone ristorante, ma nello stesso tempo mi godo anche una rossa ghiacciata. E la musica, quella non si ferma mai, mi piace. Ci sta, ci sta.

Abbiamo imparato davvero a innamorarci di questo viaggio. Abbiamo imparato ad innamorarci anche della musica. L'amiamo tenere in sottofondo per ogni piccola o grande occasione che ci possa essere, ma ci piace soprattutto portare con noi un po' di fantasia, un po' di immaginazione, perché ci possa essere un piccolo spazio, un piccolo angolino di paradiso e di rimanerci un po' di tempo. Con chi più ti va? Un amico, un'amica? Qualcuno che stia con te il tempo che ti va? Ehi hey Jack, me la fai un'altra rossa? Ma piccola stavolta, La biondina, tutto bene? Ho visto che eri piuttosto indaffarato stasera al bancone. C'era tanta gente, Anch'io ho lavorato tantissimo. Gli scompartimenti del treno erano tutti pieni. Davvero tanta gente. Storie fantastiche, momenti, attimi, amici che incontri da sempre. E poi, ti piace? Perché tutto questo è un singolo viaggio.

sono quegli attimi che devono esserci e starci, no? Poi è proprio così. Il buio è fatto di tante piccole cose e a volte hai proprio bisogno di quelle piccole cose per riuscire a trascorrerlo al meglio. Magari non da solo, piacevolmente in compagnia, anche semplicemente per un ciao come stai, o semplicemente per raccontarci anche un'ultima barzelletta, un'ultima storia, un'ultima storiella, un'ultima battuta, ma giusto per rincontrare o incontrare un amico, un'amica, per dire che è stata una giornata speciale, ma la notte lo sarà ancora di più se i momenti sono d'amore in amore. Lo senti il respiro? A volte c'è proprio il desiderio di volere qualcosa di speciale. E a volte ti basta anche chiudere gli occhi per sentire il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli e il respiro che si fa pieno di sale. Un mare vicino. O semplicemente quella stessa cosa che hai sempre immaginato che all'improvviso arriva. Gli Art of Noise, con questa splendida cosa, Moments in

queste sono delle cose che sembra che il tempo si sia dannatamente fermato all'improvviso. Ti ritrovi catapultato in qualcosa di speciale, di incredibile, forse un viaggio nel tempo, forse in qualcosa di incredibile che duri o dura il tempo di una canzone, di un motivo, di una semplice cosa che passa da una radio viaggiando in un treno. E questo accade da un po' di tempo a questa parte, quando arriva il buio, la notte. Prima ci si ritrova in stazione, attendiamo con pazienza il nostro convoglio che entra dal binario 2, si parte e si arriva alla mezzanotte insieme, viaggiando. Quante cose ci siamo detti nel corso del tempo, ci siamo raccontati, come dentro un film che duri il buio di una notte. E tutto sembra così facile, ma c'è sempre dannatamente qualcosa che ti porta indietro nel tempo e... Allora pensi e lasci che tutto rimanga invariato. Pensi a qualcosa di speciale oggi e forse magari qualcosa di speciale per un domani, domani, un futuro legato alla musica che non si ferma mai.

arriveremo alla mezzanotte, quando il treno entrerà in stazione al capolinea. Tutti scenderemo e andremo sicuramente a dormire. Io, come al solito, insieme a Jack, ci fermiamo sempre al bar della stazione per un'ultima cosa, poi si continua a parlare, a volte si riesce anche a far mattina. Quante cose possono succedere quando incontri la persona giusta, quando stai bene, quando ti fai sentire bene, quando tutto questo sa essere speciale, dentro un viaggio speciale. Hai imparato a conoscerlo, a te che magari sei al volante e hai lasciato andare l'acceleratore per prenderti un po' più con comodità la strada un po' più lunga per arrivare a casa, per goderti al meglio un po' di musica diversa. Forse è diverso anche il modo di raccontarla. Non è importante. L'importante è che la radio che stai ascoltando in questo frangente, in questo momento, la continui ad ascoltare anche l'indomani, perché poi arriverà nuovamente un mercoledì alla sera e ci si ritrova piacevolmente insieme. Mentre dal finestrino noto che stiamo per arrivare in stazione, al capolinea, ci sono i Tears for Fears. Questa è una cosa splendida che va ascoltata tutta ad un fiato. Se ti avvicini un po' di più sentirai che il mio cuore sta battendo, ma sta battendo forte come il treno che sta per entrare in stazione, allo stesso identico modo. Questo è Night Train.

Forse la mancanza di un punto di riferimento, forse qualcosa che veramente ti manchi o ti manca davvero. E anche questa sera l'invisibile vi ha accompagnato alla stazione centrale.

Siamo stati insieme, è stato un bel viaggiare davvero. Io vi rimando a mercoledì prossimo, ringrazio tutte le radio collegate in interconnessione, ringrazio tutti gli editori, tutte le radio indistintamente con un abbraccio virtuale, e vi rimando veramente a un nuovo viaggio, un nuovo buio insieme. Un abbraccio dall'invisibile.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.
2: They love each other. They make love. The world has sex. Sex.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

system, my agency, my system, stepping to my own system, about

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.